Mio nome è Corsin Tour, io sono dirigente della 3BA, la Bayerische Brassband Akademie, e oggi vi è il buon divertimento con RTR.

I plouva, da Maria Calonder. Plouva, plouva, plövge, in fin in giövge, in fin in sanda, in fince diau comanda. I plouva, plouva, plövge, i plouva fin in giövge va in sulai, il segner va in cumai, il diavol va in ceroz, e rumpe tua ziossa.

Anche de pli musica instrumentala, che tai vus en l'emissione, l'instrumentala, sin rtr.ch/radio.

Kunir ad Aldar, da Men Rauch. Kunir ad Aldar hat sa bonura na inscuntra una signura ci dera fatta su fig be, manetches, brasul, chapé, e sa büsch meinte dera saiv un cert parfüm cisch tornantaiva. Mes brün, quel jaiva be planet, ma cura speravi passeci ella con ses fazzolin soagliet ses delicat nasin. L'uresco simple, Power martuffel da quai stoved largiare il scuffel am impisont cun far la storta. Aha, quella sa in accorta c'ha l'aldum a ses parfum.

0: Las novitats da RTL.
1: Lui per in scola convegna da dazi con il Stats Nitz zu Eivaseo, quai sventer che Washington augmental squitch en chausa. Il congresso americano fa da sia vart squitch sin il presidente, il senat pretende che il Stats Nitz terminesce in la guerra contro l'Iran. E Laura Ott sta di Blairs Nivels, quai ter 14 grazie a Samurezzen e 25 grazie a Quira. Gli LSIs, meu numero Smüller, BNG. Il Stadis com Members de l'UE, del Parlament d'Europa, ens a convenit da sottoscriver la convenia dazi con il Stadis Uniz. Quella prevese che il Stadis Uniz limitesse il dazis per il Blairs Produkt europeix in 15%. L'UE da sia varta bolescia trantra autri il dazis in produkti industriali del Stadis Uniz. Or davanti aveva il presidente americano fatto squicen chausa e smanaccia con un ultimatum. Se la convegna venne bici realizzata fino al 4 di fenedur, augmentia e le dazi per parte in 25%. Il Stati Uniti doveva essere ritrarre dalla guerra e l'Iran, quae pretende in parte al Congresso. Il Senato approva una risoluzione in causa congiuncante contro 47 voti. 4 deputati repubblicani hanno sostenuto la proposta che veniva fatta dai democrati. In sostanza, avessero i repubblicani del presidente Trump la maggiorità nel Senato. Scherla Ciombre dals rappresentanti di idea questa proposta fis quella enza sets liante per il presidente americano. Tentanta quella anche dina il dreccio da veto. Trump ha cominciato la guerra contro l'Iran la fin de fevre senza domandare la permissione dal Congresso. Il ministro de finanze del Stadis G7 pretende che la via da Hormuz vigna puspe aperta. Uscigliosch manacce in crisi alimentare globale. Ma in prest potessen fin cante milioni di umans esser pertucciats da fom, avarteschen ils ministers de finanzas dals grondstadis industrials. Il conflict stoppia venir schlia a moda durabla, a deci il minister de finanzas franzos alla fin dall'inscontra a Paris. La route da commerzi stoppia esser aperta e libra de taxes. La blockade della via da Hormuz ha conseguenze globales per il commerzi con ieli. Tentant mette la blockade erso squitsch les cedeines de fornizion per victualies. La Venezuela vuole lasciar liber fin venderdi 300 prigionieri, quae ha annunciato il presidente dal Parlament venezolan. Denor quai, duain surtut minorens, persone sur 70 ons e prigionieri malsauns venire lasciati dall'arrest. Si se tracta erde prigionieri politics ne becen conoscent. Sot il switch del Stadis Uniz alla Venezuela concludì in legge d'amnestia, quella prevese da rilasciar la gronda parte dels prigionieri politics. L'enciate dell'on an il Stadis Uniz rapinà e cupicia al presidente Nicolas Maduro e messa el davant recira a New York per via da delicts de drogas. Nu sind il Sport, Hockey Singlatsch al Campionati Mondiale in Svizzera a Ungheria battì la Grande Britannia con 5-0. La Slovacchia battì la Slovenia con 5-4, sventer setar penaltis. Or davant all'Austria battì la Lettonia con 3-1 e la Norvegia battì l'Italia gis con 4-0. La squadra nazionale svizzera è l'Uroz sventer mesi puspen action quai contro l'Austria. E anche il balapè internazionale in la Premier League e Arsenal per la prima giada da più 22 anni puspe campione inglese. Per cui il concorrente direct Manchester City ha mo giugà pari in ad in, or daifer contro Bournemouth e il club da Londra anticipato ma in campione. E si tratta dal 14° titolo da campione inglese per Arsenal. Arsenal ha plin avant la chance de guadagnare la Champions League, quai contro Paris Saint-Germain. Il final è il 30 de maggio a Budapest.
0: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sur tracce, con tutto il suo entremesì poi lo calma in ervenir bletch. La temperatura massimale è 30-14 gradi in legno di nota. 19 grads in sur selva e 25 grads in la region da Quera.
0: Quai en stades las novitats.
2: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: C'è dati gli primel ci tornar a cia.
4: Il hotel mo mi dice un to' un sa in al miglia che sto bu marasets ca que bu essa li jaus che gudemi ci.
3: Adeia li gli bala paist Fabrizio Cavenci gioia in Inghilterra el e puspe parenta in pacia anzia patria alumnezia Fabrizio Cavegna sentiz pitart puspe al microfon e Sergio Guecci gioia in bunde.
0: Da mão à la saira.

Zadeždar con RTR, il Vanch da Match. Noz in il De Mundial di Zaviouls in de per far andamaint cant important ci il Zaviouls en. Senza els des il nins tartufels, nina salata, pipacas verduras, pipacs frets, perchegl vignots er fac attent. Il Zaviouls en segliantir mont per eclitos, tranta roter per veia da pesticids, midada da clima, uer per veia da pipac spazi da veiver. La buona novità è mincin so farenza c'è dil bun pil Zaviouls, da ple flowers sen il balcon, pipaca che mia intanirt.

0: Edna tant istorge da musica Paul McCartney il è la seisa mesa RTR novitats con Urs Müller.
1: Il Stadis con Members dell'UE del Parlamento d'Europa in sa convignizza su descrivere la convignere dazi con il Stadis Uniz. Quella prevese che il Stadis Uniz limitesse le dazi per il Blairs Produkt europei in 15%. L'UE da si avarta bolescia trantar altre dazi in produzzi industriali del Stadis Uniz. Il Stati Uniti va in ritraer della guerra in Iran, quale pretende il Senato che approvai una risoluzione in causa. Sherla Ciombre dal rappresentanti di fis quella in sesetzliante per il presidente americano, tentando quella anche di il drec da vito. Ed è la Premier League e Arsenal per la prima giada da più 22 anni puspe campion inglese. Arsenal approfitta che Manchester City ha irmo giugà pari. E si tratta del 14° titolo da campione per Arsenal.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Oceglia per grande parte variabile fino a surtracce, con sonti il siumaz dei pogli local neir blech. Le temperature maximali sono entrante al 14 grazie in tanlana giadegnota, vanci grazie in surselva e vancegne grazie in tanla regione da Coira. Domani dati gli all'obler sugliegli antigliantir cantun, che gli ter radont vanci a 4 grazie a Coira.
2: RTL. Informativ e divertente.

Ushayatun RTR la mezenda iranti nos programma da musica Otsanduman Share. Ella sentiz pitard pushpe Share, icona da musica e film, festivascia Otsilia siso cantava l'anniversari. Grand jubileum per ella, c'è Marco Fitch, la storia da musica e dedicagni gli sempre verte da dots, siva la socia Cher. Buona musica per ricevere il de Shonda Lunga. Bonnie M, era dalla partita Hots Sunny. Hots and Dumang per Wuzoters, Joyce and Bunde.

0: Ja, wann schon das sagt.
1: RTL Impuls.
0: 10 Jahre bitte Dosch dedicat a sis Impuls al Thema Raps. La autora Surmirana propone parozen Impuls con il titel Il Cincun.
2: La mia palma man gist gronda wunda per i tigner, e scia sarava in man, pizzava in a par di ocr anc or. In mis man madem piccen un madem grond scula moneda, in cincun. El pasava. Forse rentras la lugezza con la cala e portava accesa il cincun. Survenir d'un fante in cincun era per me blers raps. Per regla rimnava els. Però, chi è lo, niva er en con me an botteia. Con en cincun, in saveva comprar prest i antir regal dalle dulcereias. Stavans quintont avant las cupas. La vendadra aveva i taimp o ella pieva i taimp e sortiva i domber exact cinos levans. Fein finala in tormenta sac con cloques de guma, rosts de guma gronts, zerps ed otter bung per its dainz. Per nous la midre investizion da quel taimp.
1: Impuls.
0: Literatura anche il radio e per anche ne adattarlar online rtr.ch Impuls. Ampurmes è Ampurmes. Bonnie M. Sonny.

0: Bunde an 12 minutes el las 7. Far il pigrant hobiscu profession, che fa actualmanc Fabrizio Cavegnal dat balapessiva da dena stagion an Engelterra ter Bristol Rovers, enten la carta ota liga el maneggia.
1: Da bal trascin club ni el Engelterra, e ni ome claris vos mainz che vivel mio siemi os, proprio os in quel momento vivel mio siemi, quel qualche level, schon depinien sei.
0: Cun cantegna gi so il atacceder ad oanzi an prima stagion an Engelterra o sa giato kindes golz dandant spera tot ilz benefiz scu profi dat il schoner imper disavantaggi. Monta per exempel pil sur Silvan da Vella eir davent da cia ficiar peint nel nov conturn davent dalla famiglia davent dalla cumarata amicia tutegna e sia cumarata stada ilz Davos nov meis dodas già a Bristol dei Fabrizio Cavegni.
1: Che sono con Eleni, che temi che le cosine, che temi che sono giù ad essere insieme, quei scienziai non sono più fatti, se fiano in con l'importanza che non essere in l'altra, quei di Ele è di nessi per mai, di Ele è per Ele, che quei passo, quei fa, quei ha, e gli dà un uso vino vone, esci non sono vino spugratton, a qua gli dà un uso vino vone con le nostre relazioni, proprio che invece con fecci. Che si trova in l'altra.
0: Usceia il alumno Zianda avancia tra i sons, ci dei in generale davanti il eir davent d'iglia da cia.
1: Reagia di una, io mon fe bugien, a scinva e fe bugien che sa, di io mon halt e fe bugien sa io, che se torna in giro lui lez. Pibi ni se sei slo e pife, che ti sa sturnani, che ti scheo, se sei slo e pife.
0: Ed ossa è preciso che il tempo da Galdeiri il da Ciafin la fin da Cercladoro Fabrizio Cavendum da Mancia posa da Balapè ed è per grande parte a Cia intan la Val Lumnezia. La prima stagione da Fabrizio Cavegna Bristol in Engelterra è in da nostri temas online rtr.ch.

0: Scittad la radio, maina tras li storge da musica.
1: Și canțuns deventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat. RTL, nu che la musica è da

Els days nits ternous ad emprender a conoscer miglier ils candidats e las candidatas per la regenza grigiuna. Oz sentiz Valerie Favre Acola dalla PPS davart sia vart pi personala che gli allo siva la set. Finian ter las novitats anc Robbie Williams.

0: Las novitats dal RTR.
1: Lui per in a scola convegna da dazi con gli Stati Uniti e vesei o quai sventer che Washington augmenta il squitch in chausa. Il congresso americano fa da sia vart squitch sin il presidente, il senato pretende che gli Stati Uniti terminescen la guerra contro l'Iran. Il aura ozza di Blairs Nivels, quater 14 grazie a Samorezzen e 25 grazie a Quera. Il Jelle 7, mio nome Urs Müller, BNG. Il Stadis Commembers dell'UE e del Parlamento d'Europa hanno sa conveniz da sottoscrivere la convenia da dazi con il Stadis Uniz. Quella prevese che il Stadis Uniz limitation il dazi per il Blairs Produkts Europei in 15%. L'UE da sia varta bolesce 30 rauter il dazi in produzzi industriali del Stadis Uniz. Or davanti aveva il presidente americano augmentà il squitch in causa e smanacià con un ultimatum. Se la convegna venne bitch realizzata fino al 4 de fenedur, augmenti a elis dazis per parzi in 25%. Il Stati Uniti doa in se ritraer della guerra contro l'Iran, quae pretende in a parte il Congresso. Il Senato ha approvato una risoluzione in causa con 50 contro 47 votes. 4 deputati repubblicani hanno sostenuto la proposta che è venuta faccia dai democrati. In sostanza avessero i repubblicani del presidente Trump la maggiorità nel Senato. Scherla, ciombra dals rappresentanti di idea a questa proposta, fis quella in sassetz liante per il presidente americano. Dentanta quella anche dina il dritto da veto. Trump ha cominciato la guerra contro l'Iran la fin de favre senza domandare la permissione dal Congresso. Ils Ministers de Finanzas del Stadis G7 pretenden che la via de Hormuz venga puspe averta. Uschiljosch manaccia in una crisi alimentare globale. Beim Presch pudessen fin 50 Millionen Sumans esser pertucciats de fom, avverteschen ils Ministers de Finanzas dals Grand Stadis Industrials. Il Konflikt stoppia venir schlia a moda durabla, a dici il Minister de Finanzas Franzos alla fin dell'inscontra a Paris. La route de commerci stoppia essere aperta e libera da taxes. La blockade della via de Hormuz ha conseguenze globali per il commerci. Dentant metti la blockade erzo schwitzles cedaines de fornizion per victualias. La Venezuela vuole lasciare libero fin venerdì 300 prigionieri, come ha annunciato il presidente del Parlamento venezuelano. Den Orquai do ein surtut minorens, persone sur 71 prigionieri malsauns vini rilasciati dall'arrest. Ci si tratta erda prigionieri politics ne bitch en conoscent. Sud il squitch del Stati Uniti alla Venezuela concludì in a legge d'amnestia. Quella prevese di rilasciare la grande parte als prigionieri politics. L'enciata dell'ON al Stati Uniti rapinà e cupicià il presidente Nicolas Maduro e messa il davant recire a New York per via da delitti de drogas. Nus mi dentro il sport, hockey singlaccia al campionato mondiale in Svizzera a Ungheria batti la Grande Britannia con 5-0. La Slovacchia ha batti la Slovenia con 5-4, sventer setar penaltis. Or davanti l'Austria batti la Lettonia con 3-0 e la Norvegia ha batti l'Italia con 4-0. La squadra nazionale svizzera è l'ora 8 venter mesdì puspen azione, quai contro l'Austria. Ed anche il ballapè internazionale in la Premier League e Arsenal per la prima giada da più 22 anni puspe campion inglese. Per quai che il concorrente diretto Manchester City ha mo giugà pari in adin or daifer contro Bournemouth e il club de Londra anticipato ma in campion. E si tratta dal 14° titolo da campion inglese per Arsenal. Arsenal ha plin avanti la chance di guadagnare la Champions League quai contro Paris Saint-Germain. Il finale è l'ora il 30 de maggio a Budapest.
0: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sur tracce, con sunt il sventer mesdì, poi lo calma in ervenir blech. La temperatura maximale è 14 gradi in legge di nota, 20 gradi in surselva e 25 gradi in la regione da Quera.
0: Quai en stadas las novitats.
2: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Sì, io sono giusto per dire Anzolver, buona patetta, c'è ci può bec mangiare. Per ancevere il deter, Valerie Favre, Acola, Santizza da Lunga, agli microfoni Sergio Guecci, Joachim Bundé.
2: RTL, dalla Damaun alla Saira.

0: Puls del Sport.
1: Viškorinja pušpedilja kampionati mundial de hokej sen glačalo o la nacionala Švicra pilja vejrsen per švadija i prokurošon per gronda fešta i bleras emocijunc per er survanjajrena im višta če ci kapeta Davos las kulises anten la garderoba, anten las katakombas et ranter oter Andri Cala responsabel il ingiadinez et ar la federacion de hokej Švicra digital content project user e procura uscia per continu consont per las reits socialas.
2: Cracel specialis, ci non es neanco se special, noi sen con no già ne d'una con una grande famiglia, is a lustig un concel, des tot locker in un es in giunas barrieres, quis simplement tot in zembel, fan micetant d'un spruch, un vitz, o se, con un es neanco se una grande tensione. Questo kral special c'è proprio una grande famiglia.
1: C'è ci è da tanto Andri Cala o che sta da da plela vor da mai ci campionati mondiale si va di se donz puspe in eda an Svizzera a cha avanti zagens fans.
2: Hai sbade ce le lot a de punteres. Es vet de per tot fans Svizzers minche di tutte di la sbade schon ce l'interesse es grand ci des un grand eveniment. Nu van un po' in de più de fare des de pilot venne a visitare politikers e anche ci gira un po' di più e nulla far di più contenti per le reti sociali per dire un certo evento sarebbe più che facile una volta in Blair Zond una volta la carriera c'è lanciano un giorno tutto quello che ci desi intorno per fare buoni contenti per più Blair gli ho possibile che ci gira intorno al hockey svizzero.
1: Adei Andri Cala da far da rogli roz puspecura ci el datena in vista da quel ci cora e passa da vos la banda til proxima match dalla nazionale Svizzera oz si va mazde contra il Austriax giuia vin a Turic vanc minutas pasola scatter.

0: Da Lenny Kravitz in la seta mesa ci ci data da nuovo sa Urs Müller.
1: Il Schadis con Members de l'UE del Parlament d'Europa in sa convignitz da su descriver la convigna da dazi con il Stadis Uniz, quella prevese che il Stadis Uniz limitation is dazi per il Blairs produzzi europei 50%. L'UE da sia varte bolescia trant rauter il dazi sin produzzi industriali dal Stadis Uniz. Il Stati Uniti va a ritrarre della guerra in Iran, quale pretende il Senato che approvi una risoluzione in causa. Scelta ciombre dal rappresentante di Gea, fisquella in sessetzliante per il presidente americano, tentando quella anche dina il diritto da veto. Ed è la Premier League e Arsenal per la prima giada da più 22 anni puspe campione inglese. Arsenal approfitta che Manchester City ha irmo giugà pari. E si tratta del 14° titolo da campione per Arsenal.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sias attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Oggi sei per grande parte sul traccio con il 7° poi local neir bletch, le temperature maximali entrante il 14 gradi in la nage di nota 20 gradi oggi sul selva e fino a 20 gradi dati in la regione da Coira. Domani dati lo bler sull'egli anti l'antir cantun che gli terradont 24 gradi a Coira. Belsa Vines and Trevor con Vusoters, la mesenda, Javation Bunde.

0: Per la mesenda e vancia la zoce a degna in da nos highlights dalla duman.
1: Il Kikrisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic e la regione.
0: Bunde Maria Vincenza Coira.
3: Bungi Sergio.
0: C'ho una terza runda oz, i vos perz.
3: Tip top e qua.
0: Tip top e che il prezis. Maria, vez gugent ci marcia in la veta.
3: Ah, non mai non c'è, io vedo in un po' ma se vedo non mai qua è proprio sì.
0: Far in se c'è contro l'ungurella, potesse essere per la musica?
3: La situazione si vede a decidere.
0: Preciso.
3: Ma se di essere ticica per parlare in abitazione, avete musica, ni chi, chi per parlare.
0: E Maria Vincenzo, il manager, ci vostra letto più gente musica ci vuol dare televisione?
3: Sì, letto sono sì, io mi ero il palco televisione.
0: C'è stile di musica?
3: Io da sciocco mi ero il palco televisione.
0: C'è stile di musica playa vostra speciale mangi bagni?
3: Also, io taglio il budget schlager, taglio il budget classic, taglio la mamma in tu, budget, also, qualche taglio il più budget schlager, quella musica del più bausco era.
0: Georgina, anche oggi.
4: Non si è un po' parina, Maria. No, yes, Schlager, salut. Va mia luna proprio giunge a lei.
0: Ma ci va Georgina, e anche io ho un po' in una mente, ci fonda mind Schlager.
3: C'è tale lo Georgina, Pugin?
4: Oh, outer, also Schlager, si gibbo.
3: Ormai di Michel
4: sì, onzo cionta, onz ne vonta, barocco, pop, bu Schlager.
3: Oh, wir net alle we budin.
4: Schon, ha.
3: Ja, ja. Du, ti so kodin zu kwa. Ah, sei bu. Aber ja teil tu budin, a tu teil le classic budin.
0: Mincin il cis, Maria Vincenz. E il
3: ja, ja, per tu si chai.
0: Precis, il bel air bonds per 140 francs vets kun garanzia er schon gudania da pende che ci capeta tot, oz ank allo son neir tirs ulteriors bonds.
3: Yeah,
0: I Dovragnoz oggi correctus, Georgina Janki contro Lescia.
4: Bien clich, Maria.
3: Grazie, Fitch.
0: Coe, la terza runda, Kikri 6. Mincia terz, Luvrant, semplazzaz da Biagira in Svizzera da Reiva degli Exterior.
3: Yeah.
0: Il servizio da controllo di traffico aviatic Svizzera Sky Guide o il set principale a Dübendorf.
4: No.
0: La Svizzera ha già dato fine a nostra e Spibler's Goals alla VM da Hockey Senglage da Caston.
3: Sì.
0: In Svizzera vengono producite da don 300 e 400 milioni di gipfelis.
3: Sì.
0: Il Fritz Gerber Award è in premi da musica.
3: Sì.
4: Corretto.
0: La Ovo Maltina viene menzionata anche il patrimonio culinario della Svizzera.
4: Correct.
0: A Interlaken dati le naveia c'è un nome Adolf Ogistrasse. Actual manch dati da comprare maionese con gosto da ponchips da paprika.
3: No.
0: La pigronda organizzatore da viadis in Svizzera è la gruppa Hotel Plan.
4: Correct.
0: C'è ci dabbe tot, c'è ci dabbe tot maionese con gosto da ponchips da paprika.
4: C'è, eva mai, eva quella è un buon provo, Sergio, forse c'ho.
0: No, io sono insomma befan da quel, abaridat da quel.
4: Ebu della maionese?
0: Ma gli accion.
4: Proprio,
0: ma
4: gli accion. A giubileo di 71 anni, credo.
0: Per quelli ci dati l'air da quel, c'è un fan da maionese con gosto da ponchips da paprika.
3: Ma non c'è torto, non è un provo, c'è niente, vero?
0: Ma...
4: Qua è Iascia.
0: Georgina, scusa, vedi noi.
4: Ah, yeah, c'è ten, con una, due, tre, quattro fallite, se lo essono stai in quella spirale, ne vedi, Maria?
3: Sì, yeah, esatto.
4: Allora, hai tungiù mo per tre scorrette, se non stai da doccia. Yeah. Il spiega goals alla VM, io sai, vi interessa con i busci, con la VM di hockey singlaccio, dove conosci il Canada.
3: Oh, io taglio magari a breve, qua in bledio.
4: Als Stortins ist Gipfelis, die wir produzieren in Schweizer, durant in on 7 Millions, abumo 400 Millions.
3: Ah, già. Oh, jetzt, io non po', già.
0: A che esperte ne? Se vinci in maglia 3, Gipfelis non solva. A che esperte ne da davanti.
3: Also, come mai se vesse ne vuoi fare grande efficiente con Stortins?
0: Vez ben gente.
3: In jaz sem bo kvala, da na jamalj al pevnir, bo špeciala da je.
0: Ah, jaz
3: da vi noci ti špecial.
4: A pro koncini ti tu ardja?
3: Lema si pijada. Ne, ne, baj.
4: Šalu.
3: Ne, ko ti dulj što esr da špera.
4: Šalu, se zi ne upečifik, bur un pil tjavoski, a bugar ti djav, da vi njimi ne vol nela ronda finala. Mjen tok pevn, tu ardja, kafe.
0: In bom nam zauber prena buna amčata, da kala mezem, da ki tordeš bonc, vec tutenja godanjeja, gratulacijungs, Maria Vincenz, per boncan la valeta da 140 francs.
3: Kva tip to?
0: E speranja, ci veđa tutenja facem po plažeir?
3: Gde senc autor? Ja kva fetja dene buđen. Ja godonjal buđen, na brio fe, e če Luisa buđen. Buđen, kva je pro maje, buđen problem.
0: E no tre, da in bel time per Giovijain za Maria.
4: Stai Maria.
3: Un grazie al suo milion, stai bene, Nadia.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, en la Regione.

0: Cats Days, denja pušpe trnaus Blind Dates, Blind Dates Politics, in schunters tranter kandidates e kandidats da differentes parteides pins pil Consell Grond, senza saveir davantur ci ci è lour vis-a-vis, lanciata on schon fac Fabio Luzio dalla PLD, el les neir re eligia ant il Consell Grond pil circuit Zurses e Silvio Dietrich dalla PS, el les restar ant il Parlament pil circuit Lyon. Ce son els dus da Lein Lothar, Silvio Dietrich da Fabio Luzio.
1: Ja, und sei uns gut, Elschko, Vizepräsident, quen fall fit fit sympathik, in fit buna Kollaboration kun el. Ja, sperl, wie wir uns in quattro Rons kun tei, oz in Blind Date.
0: E Fabio Luzio da Silvio Dietrich.
2: Silvio, conosce da venne mi sta in petit conte grand, che esca spres quattro Rons, ad isa celemania facente della scuola. At els sustinien scholas der different process a differente sfeides schon.
0: Il Blind Date con Fabio Luzio dalla PLD e Silvio Dietrich dalla PS els enias confrontos con differenze temas anche ne da per parlar ter

0: RTR.
1: Il presidente russo Vladimir Putin è in visita statale in Cina. Il centro del discorso sta la collaborazione tra i suoi stati. Il congresso americano augmenta il squitch in il presidente. Il senato pretende che gli Stati Uniti terminassero la guerra contro l'Iran. L'Aurora sta a Blairs Nivels, 14 gradi a Samurezzen e 25 gradi a Quira. Gliele soci, mio nome è Müller. BNG. Il presidente chinese Xi Jinping ha beneventato il collega d'ufficio russo Vladimir Putin a Peking. Al commencemento del discorso ha Xi sottolineato le relazioni amicabili tra i paesi vicini. In vista della situazione mondiale, stop in els intensivare la collaborazione strategica. Putin arriva ieri sera a Peking. Il centro della visita statale sta in il discorso davanti alle relazioni tra la Cina e la Russia, square du mondes internazionali e regionali. Per avant pauks dies er il presidente americano sta in visita statale in la Cina. Gli Stati membri dell'UE e del Parlamento d'Europa hanno convenuto di sottoscrivere la convenzione di dazi con gli Stati Uniti. Quella prevede che gli Stati Uniti limitassero i dazi per i blers prodotti europei sin 15%. L'UE si avvarta abolisce tra l'altro i dazi in prodotti industriali degli Stati Uniti. Or davanti aveva il presidente americano augmentato il squitch in causa e sminacciato con un ultimatum. Se la convenzione venne bici realizzata fino al 4 di Fanadur, aumenti gli dazi per parte in 25%. Gli Stati Uniti dovranno ritrarre dalla guerra in Iran, che pretende in parte il Congresso. Il Senato ha approvato una risoluzione in causa con 50 contro 47 voti. 4 deputati repubblicani hanno sostenuto la proposta che è venuta faccia dai democrati. In sostanza, vengono i repubblicani dal presidente Trump la maggiorità nel Senato. Scherla, c'è ombra dal rappresentante di G a questa proposta fiscale in sassetz liante per il presidente, tentando a quella anche di nel dreci da veto. Trump ha cominciato la guerra contro l'Iran la fin de febbraio senza domandare la permissione dal congresso. I ministri delle finanze del Stati G7 pretendono che la via da Hormuz venga puspea aperta, uscigliò smanaccia in una crisi alimentare globale. Beim Prest potessen fin 50 Millionen Humans esser pertuciats de fom, avertessen ils Ministers de Finanzas das Grons Stadis Industrials. Il Konflikt stoppe venir schlia a mode durabla, ha dit il Minister de Finanzas Franzos alla fin dell'inscontra Paris. La route de commerci stoppe esser aperta e libera de taxes. La blockade della via da Hormuz ha conseguenze globali per il commercio con ieri. Tentant mette la blockade erso squitch les cedaines de fornizione per victualies. La Venezuela vuole lasciare libero fin venerdì 300 prigionieri, come ha annunciato il presidente del Parlamento venezolano. Tenor quai doain surtout minorens, persone sur 70 e prigionieri malsauns venire lasciati dalla rest. Ci si tratta erda prigionieri politics ne bece inconoscente. Sotto il squitch del Stati Uniti alla Venezuela concludì in una legge d'amnestia, quella prevese di rilasciare la grande parte dei prigionieri politici. L'entrata dell'ONU ha negli Stati Uniti rapinato e cupiciato il presidente Nicolás Maduro e messo il davanti a Cira a New York per via da delitti da drogas. Nos mit einem Sport, Hockey Singlatsch, al Campionati Mundial in Svizzera a Ungheria batti la Grande Bretagna con 5-0. La Slovacchia batti la Slovenia con 5-4, sventer setar penaltis. Or davant, all'Austria batti la Lettonia con 3-0 e la Norvegia batti l'Italia con 4-0. La squadra nazionale svizzera l'uro sventer mesdì puspen azione quai contro l'Austria. Ed anche il balapè internazionale in la Premier League e Arsenal per la prima giada da più 22 anni puspe campion inglese. Per cui il concorrente diretto Manchester City ha mo giugà pari in di Nord Eifer contro Bournemouth e il club de Londra anticipa da main campion. E si tratta del 14 già il titolo da campion inglese per Arsenal. Arsenal ha plin avant la chance de guadagnare quest'anno la Champions League, quai contro Paris Saint-Germain. Il finale l'ora il 30 de maggio a Budapest.
0: La meteo.
1: Oggi è per grande parte sul traccio, con sunt il suenter mesdì, poi er local mai venir plecce. La temperatura maximale è 14 gradi in legna di nota, 20 gradi in surselva e 25 gradi in la regione da Quera.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
4: Stenda per vos autres a degna puspè musica preferida da delas e dels, cianz vei actualmanc sen placats. Candidats e candidats per la leggenza grigiuna e c'è l'our gost da musica. E roz puspè a intancella mesoura agli microfone Sergio Guec, Gioveixen Bunde.
5: RTL. Credibile e simpatico.

0: RTR. Quai è il sempervert del dì.
1: In viadi a navosa in tan l'istorgia da musica la icona da film e musica Cher festivesce oggi il 80° anniversari. Antras sia presenza in il mondo della musica, del film, della moda o ella ir suonia il surnom la Godness of Pop, la diessa della musica da pop. Ancuna scienta è Cher davantada il 1965 antras il duo Sony and Cher e Kel Hits.
2: I got you to understand. I got you to walk with me.
1: I got you, babe. Parallelo, ella sa facendo un scu artista solo, sia musica o bleras facetas. Da folk, sur disco, musica da rock, finian pop, electro, o fornia una antira collezione da hits, trant roter il nos sempervert da dots. If I could turn back time, ed ia la fin di zonzo chanta, remarciabel ter quel hit e stoglia videoclip tirs, preveia di outfit de Cher, scucci ella era zavisceida pitost knap, anten quel video pudeva quel pir neir muso sen MTV la seira siva la snof. Della radio funziona che gli impoegni oter per onorare gli 80° anniversari da Cher, la diessa della musica da pop. If I could turn back time, il nos sempervert da dots.

0: Il è la socia mesa. Aktuell informiert con RTR Novitäts con Urs Müller.
1: Il Präsident Chinese Xi Jinping ha beneventato il collega d'ufficio russo Vladimir Putin a Peking. Al commencement del discorso ha Xi sottostricciato le relazioni amicabili tra i paesi vicini. In vista della situazione mondiale, stoppia nel intensivare la collaborazione strategica. Gli Stati Uniti vogliono si ritrarre dalla guerra contro l'Iran, che pretende il Senato che approva una risoluzione in causa. Sherla Ciombre, dal rappresentante di GF, è quella in sessetz liante per il presidente americano, tentando quella anche di il diritto da veto. Ed è la Premier League, Arsenal per la prima giada da più 22 anni può spè campione inglese. Arsenal approfitta che Manchester City ha irmo giugà pari. E si tratta dal 14° titolo da campione per Arsenal.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Oggi è la per grande parte sul traccio con sonti il 7 poglia local neir blech le temperature maximali entrante chi torda grazie in tan lana giadegnota vanc grazie in sur selva e fin in vancegna grazie oggi in tella regione da coira domani dati gli all'obler sugli egli antigliantir cantun che gli ter radont vancia 4 grazie coira
2: RTR Danus per vus.

RTR la mesenda, il avance da macioce il grand de d'anniversari dalla icona da musica e film Cher e la festivascia il 80 avali sonna celebrò in momento vanza avant con quel classico. If I could turn back time e dia fame on the chant Cher. In Sashku, omnipresente anche degna antil showbiz, uscia a faner becce surstar differenz facts, ci tocciantarella, fact nomaregn Cher, e la suletta artista solo, ci ho an set decennis successivs, gia en hit nomaregn anten las Billboard charts in America. Fakt numar dus, sper sia carriera da musica o ella ir grand success scu actora, share inia da angal seis personas seliantir mont cion shibagn survenia in premi da film Oscar scuer gia in hit numar egn scu cantadora. E fact numar treis, share e ir 37erin per moda, antras sia collaborazione con il designer Bob Mackie o ella marcò Lux Iconics, il quadro nerstos grande ispirazione per il stil da dozzan de dalla probabil più conosciente famiglia americana anti il mondo della medias la famiglia Kardashian. Tot quel e Blair Otter e Cher nostra giubilare prominente festivascia oggi il 20 da maggio il 6 ottantaval anniversario.

0: Già il John Gartagea, che ston da angivinar la ciosa, e Ivagna Pir il meis da match vurdar ce ci capeta tot anc che ston ir olia tu no usceia?
1: Ma è proposta fosi migiel. Oh, cool! Oh, super,
2: grazie a te. Applaus,
0: oh cool, applaus per Gabica Jacopo da Trunella Zapo, che sto nernum nar, Victoria da Ceciosas, Schilez erne da Pruarda, angivinar la ciosa, cuna geida da Treis, Cevazins, savez che il gugente far, schon oz lanciainza in a nova runda da angivinar, ancas ci lessa za Pruarda far a vuzetz, oz en bel regal, schigarteggia da angivinar la ciosa, in cart alas dish.

0: Las novitats da RTR.
1: Il blog in da Lovra Tomare de Betznau e Puspei Vitlerait. La revisione è terminata. Jeder in Stadi federativ da Kentucky guadagna il candidat da Präsident Trump le elezioni preliminari als Republikans. Guain dus das Thema, so zu das Nov, al Mikrofon Urs Müller, BNG. L'ovra tomare da Betznau, il centur Argovia, ha fatto la revisione del bloc in e per il termine fixa. L'Inspektorat federal della sicurezza nucleare ENSI ha per quai dagli schwerda per pespe mettere in funzione il reattore, quai ha cominciato l'Axpo la gestionare dell'ovra tomara. La revisione ha compilato la vursta mantenimento controlli periodiche ed inspezioni. Betznau produce radon 6 ore terawatt per on

0: e cuvria cun quai redont 10% dal basen da forza elettrica dalla Svizzera. La tariffa della taglia sin la pli valur pli bassa per l'hotelleria doai venir prolungata almeno il 2035, quai vuol la Commissione per Economia del Cussel Nazional. Per gli hotels vale una tariffa speciale da 3,8% instal da 8,1%, quella è venita introduzita davant 30 anni per sostenere la branca. Questa regolazione costa la Confederazione redont 300 milioni francs per an. I Zaterens volen con quai dischargiar la branche da Tourism in vista al ferm Frank Schwitzer. Kritikers dien den tant, kils giasts profiteschen strusch da questa regulazione. Il Cussel National decida probablemein la Stadt en Chausa. Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha gurignà in ulterior combat da Pussanza in tai versiacina partida. In il Stadi Federativ da Kentucky ha il deputato Thomas Massie pers la pre-elezione dels Republicans contro il candidato preferito Trump, Ed Gorin. Trump ha voluto impedire con tutta forza che Massie venga rieleggi. Quel ha nominato meine Dine Pushback critica al Presidente. Politologi salitescono la terrada da Massie con indizi che il presidente americano viene van gran sostegno e tai per la partita repubblicana. Il presidente cinese Xi Jinping ha brevettato il collega d'ufficio russo Vladimir Putin a Peking. Al cominciamento del discorso ha Xi sottostricciato le relazioni amicabili tra i paesi vicini. In vista della situazione mondiale, stoppien els intensivar lor collaborazione strategica. Putin è arrivato ieri sera a Peking. In il centro della visita statale staten il discorso davart las relazioni tra la Cina e la Russia, scoer du mondes internazionales e regionales. Per avant paux di ser il presidente americano sta in visita statale in la Cina.
1: La meteo.
0: Oggi si per grande parte sul traccio, con sonte il suo intermesi, poi localmente venire bleccio. La temperatura massimale è 30-14 gradi in legno di nota, 20 gradi in sur selva e 25 gradi in la regione da Quira.
2: Qui è in status le novità.
3: Ulteriore informazioni c'è in rtr.ch.
4: Femmen è la più bella, in compagnia da RTR La Mazenda, al microfono Sergio Guecci, Gioveixen Bunde.
5: RTR, da nous, per vous.

0: Tot bun a vosaltres, ci veig tots els ons, bels anniversaris als tors de tots, Ivan Xoneneda, sorvenia gratulacions per Yasmin Valentin Aftan, ella compleneixa tots l'anniversari de 30 ons. Erika Andrea a Turic compleneixa el 67è anniversari, Filip Camatias Alax oer il zonzots, el festiveixa il 70è de nascença, Mario Oswald, enten Laval Müsteir, po festivaro cil 80è cumplion e festa d'anniversari da tigliots en casa da tempai Pumera a Lyon, Ursulina Curcellas Giger. Festivescia il 90è de da nascença. I gratulagni insieme con vos autors a partir de las 12 mesa.
1: Presentado il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale. bognoingiardina.ch
0: Fagagna, scianosa, sci, iscianza, sciana, vetlonder, termeter il cupenda, RTR, adena giubilara o adena giubilar da dots, gugent, specie a vos telefons ent il studio, 0800 20 25 30 e enzaci, varò erozzi il piacere da essere il telefon per gratular 0800 20 25 30.

0: RTL con la musica da Paulin Not Cla Play Forza era Daniel Weger da Coira domandagna Tor Gista del Bundé Daniel
1: Bundé
0: Scru Playel Paulin Not Cla
1: Quid est Paulin Tetlar
0: Tunga Anc Miller Ter RTR
1: Sein Talk
0: Daniel Weger canosha in Sacicio Ozil Zons a Chiles gratular
1: Wir sind der Gratulare a Hans-Peter Rickli per il 65 anniversario del gewünscht von der Fortuna e che il desio d'air sia meritata pensione.
0: Chi è Hans-Peter Rickli?
1: Egli è un anteriore collaboratore di me, noi abbiamo lavorato in un vancio insieme con una firma e hai a trasto con il suo figlio.
0: E quel sto da lavorare con lui?
1: Figlio amicabile, proprio il Mosama e figlio Blair, poi ci stratteva quelle altre sistemi del computer, per cui non è una figlio buona collezione con lui.
0: E padagna far ozza del in plageir d'anniversario era una sorpresa con la certa mettere un vostro nome Daniel Weger il cupegno da RTR il regal d'anniversario per il 65 da Hans-Peter Rickli a Coira.
1: Grazie Fitch, a buon bel di
0: bella mesemda.
1: Grazie.
2: La cupina presentato il bogno in giardino a scuola il bogno con acqua minerale. Engadina.ch

0: Zacca di l'occhiavla proposta che è arrivata e sono stata la drecenia giù dalle neine cause da scia a quel tunau ircu Gabi Kajakob de Trunna telefonau.
1: Ma è proposta fosse in migiel de dawa ni de vin ni de ghe. Als bocchi trovi us gat in pergandi al de vin.
0: Contos ga Gabi vesson der shot si c'hai in migiel.
1: O bia gad, da sia Bible bia.
0: Signor, shalom. Io opinas il vin per mettere in migiel, Gabi.
1: Oh, cool! Oh, super! Grazie a te!
0: Bella, aggiù. Ciao, non è una gara sincera. Gratulazioni, buone scomprite, sculls 30 francs. Forse dieci c'hai bien per derger el migiel, Gabi Kajakob. Sì, che nous schnezzem puspe in una resnova avventura. Che vous sappiate, schon fa un qual patracce, von che nous ervin le slinges de telefon, che vils cavazzins, che descriven quai, che nous vein ruganau non avon per la prossima ronda. Essa spinai.
2: La chausa vince avens duvrada da bella aura. La chausa sa nins prender cun sai. La chausa sa esser compacta.
0: E activei, vossa fantasia us dati è un musica buonas 30 minutes de Charlie Puff. Allo, asciais lo bugien telefonà a se participa.

0: Do ses iuras per giuga.
1: Che ciao ses.
0: Nova ronda center che è ovviamente esperto con quella che nos ven giù lanciau Daniel la domenica. Il migiel vens ancora eu ad os ostuna nel scavazzins che van a prao con quai canciavin nostra cerca a scia.
2: La ciausa vens events duvrada da bella aura. La ciausa sa nins prender con sai. La ciausa sa esser compacta.
0: Lu weiss forse schon in idea, lu telefonei, en puruei, da sparder weiss nuot, 0800 20 21 30. Er sai, drovadina un poet in moment, tocken cazzici dat lanciata, da fa indus patrats, antun quella causa che vien sevens duvrada da Balaura. E se vessi immagina che vien duvrada quella fin d'emma da ciuncaesmas da fin Balaura, vietier ter temperaturas che ruschnen direzion 30 grads da noriz meteorologs. La causa sanza prender cun ins, leuno kins va, per falu e cei adina. Ah! Ossa, Scialini, lei in meraci che c'è. C'è causa sbiengi, ci ha proposto numerin da nostra nuova avventura.
3: Tina, buondì, donna Giorgina, o?
0: Gè, donna Tina, va.
3: Hai, Tina.
0: Donna Tina. Cadenao.
3: E faccio la crema de sulei, la proposta.
0: Crema de sulei? Vai spinauela per la fin d'ema de ciuncaesmas.
3: Elle è pronta.
0: Elle è pronta. prendere soprattutto da Belaura, senza prendere con sassetz, sa essere compacta. C'è che quei sassuppa lui e tutto, devo scuola sa essere compact. Donatina, gli funziona tutto?
3: Ma non è.
0: Qualche è un spide su un'ingiadina. Grazie per il telefono. Abbiamo ponderato in avon.
3: Arrivare.
0: Arrivare. Bel dì. Donna Tina, che donau ha dato l'ancetta, forse che si ci prova, ugeggia, non ci c'è in 20-21-30. C'è se avesse se zuppata vos quella causa, che vien se vens tuffrata da Belaura. Chi sa prender, cun, perché ta en, perché ta o, a c'è chi fa lui con ella con spaccatescia o estradescia se capesce boh, lei merà ossa, va forse scontra di domenica c'è causa sbiengi
3: sbiengi che parla del mondo
0: parla
3: ecco che parla se io la vedi in una cozza devi fa picnic
0: c'è bene, parla. Nu as la cozza per fa picnic pinada c'è nu
3: son
0: c'è nu
3: son
0: c'è nu fos tot in or ha quales ciuncaesmas
3: de fai avrei buone cicaliras
0: oh la fin da magini chi vesse de cicaliras io sai bo
3: chi vesse de ni io sai bo
0: è un esibo grato de queca
3: a bo grat
0: fa tre mongi corta
3: vede Adelema io in una maglia intero mio.
0: Ah, gi. Ina.
3: Avrei un buon si piazza giù a noi, fra il lutre e le acque. Sì,
0: da tre ne ha, che ciò che sottene di una quarta.
3: Sì, ne mangio quarta.
0: Ah, parla.
3: Beh.
0: Mm-mm. E è bulla cozza da dire fa picnic.
3: Quello ti si nao, si avanti
0: c'è. Gi, quanto bi parla, si c'è che non so di incra, buon si stedi, e ne sgiuc, ne ve?
3: E da buc. Io ti vise la tim beijin,
0: ne ve? Quando vise la ti parla, provo lupo sve ne ga, ne ve? Tocan, ciao ciao!
3: Ciao!
0: E bulla cozza da fa picnic, salute, se avessi l'uesser, c'è causa sbiengi!
4: Bienvenuti Giordino, col Daniel, bienvenuti!
0: Bienvenuti Daniel! Allù!
4: Oh, spontaneo, io voglio dire tutto, perché... Tacca dos!
0: Noi siamo per due proposte, la crema da soleil e la cozza da picnic. La dice che dos, ma sei tutto prao. De bella ora, ma il sacados, Aldo, io trovo le si plova il sacados.
4: Yeah, io vuoi, Aldo, assolutamente.
0: Qual è che metti in te la causa il pli dovrà de bella ora? Pil pli.
4: Ok.
0: Abre, grazie per quale proposta, Daniel.
4: Bene, grazie.
0: Ciao, ciao.
4: Ciao, merci.
0: Ah, osso tuttanina in is, da stadai il ciurvals da nostra auditurs e da nostra auditurs. Scalina, vietti, c'è causas biengi.
1: Buon dì, qui sono i streamer da Zernet.
0: Allegra d'unanitta, vi da c'è la ponderau?
1: Il cepede solai.
0: Oh, proprio quel sgrons, ha da strom.
1: No, è sgrons, i pitchens, o del fattore, so c'è einfach per contro il solai.
0: Beh, è proprio in da strom.
1: Sì,
0: ma sono
1: in strom, sì. Ma
0: non sei in grotta. Sì, qual è un po'
1: di uon, eh? Ah, ogni tanto mi viene.
0: Buona nitta, eh?
1: Esiebo,
0: esiebo.
1: Guardai niente c'è in avanti.
0: Gè, ponderei vine von. Grazie per il telefono, sì, per la partecipazione. Arrivai, buona nitta.
1: Grazie, arrivai.
0: Lo vengono esatto in proposta, sai la ciuna avla tutta nord, tu cala nota? Che è Gheorghina cielo?
5: Ecco, Giovanna che Paola. Buongiorno.
0: Buongiorno, Giovanna.
5: Io mi ne del costume da bogni.
0: Oh, oh. E lezze pinaus, forse, son, eh? Per il falso di l'aua.
5: Oh, ti mai buca.
0: Bu.
5: Io sono buona in una sinumnata, vasserrata.
0: Ma perciò non avessi, sin, ci vignes...
5: Già,
0: ci vignes proprio da sua stermantus.
5: Qualche buca da un alcanto.
0: No, definitivo. Mi lascio il meteorologo Zanri Giun con la prognosa per Ciuncaismas. Il costume da bogno ma tenze in nostra iesta.
5: Bravo.
0: Giovanna, eh?
5: Questo è un dretto. Invidiamo qui.
0: Grazie, Giovanna Capaul. Tocchi in altro, ragazzi. Ciao, ciao. Lo hai completato, nostras ciun propostas, ni vossas ciun propostas, con la crema de soleil, cozza de picnic, il zaccados, il capì, ad il costum de bogna, de meun, medem azuras, medem amatur, lemera, ci sa, forse, chi gertegge già son de meun.
6: Ciao, ciao.

0: Las novitats da RTR.
1: Las partizions de Nascienche, Zaglion e Tavau do ein venir serades, quai propon il centun en ses model directiv de senedat che la presenta oz. E la crudade de viun a la pon davanti non pomo venire construida per part. La viun piccione ne veni demoli memia ferm per sedirar dates dal sgol. Quai indus les temes oz a las dias, al microfon Urs Müller, piengi. Il Centun Grischun ha presentato il modello direttivo del Senedat per i prossimi 10 anni. Tra l'altro, propone di serrare le partizioni delle scienze saglioni di Tavau. Tentando il provvedimento medicinale di base decentrale, Erwin avanti essere garantito nell'intero Centun e non in una comunicazione. Questo modello direttivo serve a palpire strategico. Sin base da quel succede tra l'altro la planificazione degli ospitali. La lista degli ospitali, che risulta a Londra, vuole il Centun mettere in vigore il 2028. Il servizio svizzero di inquisizione di sicurezza SUST ha potuto ricostruire parzialmente l'andamento del gol della Vion Pitchen che è cruda giù l'anno passato a Tiers della Puncia Muest. La Vion sai venire distruita a tale modo che ne sai abbiccia possibile di sicurare date del gol. Per cui ne sai erbic possibile di fare raccomandazioni preventive, scrive SUST in ses report. Della crudata dell'avion il marzo 2025 in tutte le tre persone a bordo mortes.

0: L'ovra Tomara de Betznau en Chantun Argo Via fac la revisión del bloc in en taifre el termin fixa. L'Inspectorat Federal de la Segirezza Nucleara ENSI aia per quai da lix verda per puspe mettere in funzione il reactur, quai a comunicia l'Axpo, la gestionare dell'ovra Tomara. La revisión aia compilia la vursta mentignimen controllas periodicas ed inspecciuns. Betznau produzesce redond 6 ures terawatt per on e cuvra con quai redond 10% del basegn de forza elettrica della Svizzera. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha guadagnato un ulteriore combattimento di possanza in taifersia a una partita. Nel Stato federativo di Kentucky ha il deputato Thomas Massey perso la preelezione dei repubblicani contro il candidato preferito Trump, Edgar Rein. Trump voleva impedire con tutta forza che Massey venga rieleggito. Quel ha nominato un adina puspe critica Trump.
1: La meteo.
0: Oggi si per grande parte sur traccia con sonde il sventre mesdì poi locale in venir bleccio. La temperatura maximale è 30-14 gradi in legno di nota, 20 gradi in sorselva e 25 gradi in la regione da Quira.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Mesdì, mes radio.
4: Kurz entre las dieja dona vonki dat las dieja masa dati cicei che uascel regala a cici de vuf cicei che vengec che detti in pulit kick a sosteni vossa sanadat. Marvellas, lustai cunus, bugien cun vus, Georgina Janki, shalumainza fresh vinevon, cun quals grandius beats caud ils ons ochanta.

0: Alo a se schon kuchau en kudis de cucina ni schon vit farvaga kun kacetas per striuna il menu de mesi. La mazama quai gi da lama kunus figien adina in excurs el mun de frats, arvas, recepts, ils pi divers. Il mens de maig qual dedicainza alla sanadat en cucina. Main sils fistitz de las substanzas amaras kein importantes d'integra en nossa cucina quotidiana.
1: Substanzen amaras vengono a vone la natura, fecchia in jarvas medicinales, elles hanno la funzione di attivare il sistema, di attivare principalmente il metabolismo, in forma di gidato che già, principalmente è gidato che già als hydrats carbonics in nus.
0: Quegi Simona Hendri, la naturopata, a drogista, che ha preoperto per nies microfon per declarare ad explicar de pli. De pli dina de qualas arvas propi tot speciala udinza en bunas tres minutas grazzo enter ca Florian Ashta cantau.

0: D'Antonis e vignon quart, vergaulas dies, benvigni a nossa próxima episoda.
1: RTR, nossa cozinha.
0: Adilmens de match, scovrinza, adudinza, de substanzas amaras.
2: Io sono Simona Hendri, naturopata e drogista, ad astella compagnia a vos, in termens de match, con il tema substanzas amaras en cugina.
0: Sono deules de vosas masemas della naturopata da ion de las valurs de la erva adil frec d'artisciocca. La flor cadena sias valurs amaras, substanzas che mettono in movimento nias metabolism, ba e nias mincegi culinaric e dises, sia che tutt'altro che sempre da completar nossas dises, eba con mia ad integrar quelles substanzas amaras in nossa cucina. Per nossa sanadat. Oz discuora Gabi De Gonda con Simona Hendri da Vartina erva proprio tut specifica.
2: Ad un'altra erva medicinale che ha questa effetto preziosa è la cicoria blaua, di wegwarte. Naturalmente la pospensa è substanza amara, che è in uso sono conoscente. E questa quella erva imponesce, noi quindi va per via a spasso e lascia le bellezze flore blaue, e quelle scrodono proprio sì. Quelle erva, quelle si drezzano ad in verso il sole, ad elles floresce moin di, ad adine asce in tuon somies di. Di tata asce ne biala decia, che fascinesce mai, sembra l'intec per sa ve cosa io utilizza la cicoria. Quella decia ai ascia, chi era inagata in a princessa, quella se seva gli ur della via, aspettava senza il prinzi. Quel prinzi aveva stiuia lo iara. A lui in herox luvinius, a lezzan zu iau, la Prinzessa e in mantel blau che vesevo gratis colas della clur della flora. Sins compreio se quella decia se specins miceton sona e la vetta e quei specia e la vetta fa lu quince forse busci presenz quince edina in tec vide din auto petrac e di prendere in tec de guz de cicoria e che mette nus buspei el present e i os.
3: Also, a scelta la cicoria, jede nus de desser propi oscul spais di un plaun ad esser e concentraus el moment.
2: Exact. Sin tu desch, diens quel schibain bitter macht wach. Amar fa vignins non avon.
3: Ideal fus en quel cas scha nus prendessen schon le demaun substanzas amaras. Gros in cem modo cusigliassas a quei nus, en forma de teni, en forma de tinctura.
2: Ja prendess forza le demaun pittost forza in teg en forma de tinctura, aber an chwes schon la sera per semchatir che son la deme un preparata d'activa. Al dir alla activitat principale la noche dentro l'ina a las trais. A lucio buis, per exemple, la sera sco te von kia lec in te del dir a del fel, lu fecha si cei activ pel dir. A lu son dir sco schon zum chada lauter di per mi metabolism che lez ad pli forza pel motor del di.
3: Also in te è già un rituale che biasta non si vede, lui fosse, meine, gerade de vantaggio di prendere in te da, per esempio, da?
2: Lui vede se io sono, per esempio, in una mischeide, con in te florpirch, la regista florpirch, ma te se ne leu e in te jarva florin, ma te se ne leu in te iva dumiasta, quei è di schafgarbe, a lu completasse o forza gradai ci cabugeni con in te melissa. Melissa è sowieso un sicer che gide e in tir sistema mettere in funzione a e grad in effect in te xin sove dormiba in la notte.
0: Cea, Polit, lu se messen zu se da plide quella cicoria blaua. Grazie a Simona Hendri. Gabi Di Gonda e bumo tornada con registrazions ed explicazions via microfono na vos da Jon el studio mo bene con un qual scarnoz da quella mischeide da te per metter in moviment nies sistem metabolica. Dus da qual specie da faviadi tirzici de vus Caterina Bo a telefonesce al studio 0800 2230 3 scadiola ze gi avus figiais si cei dil bien avus ad vies cierp. Dus pakets Buomis dus per in midema persona, se capesce bo sia un guard essence bo in per in ad in per lauter, a cica quai ei, lemera, nulla cien, ven, ven ciacciun, 30. Aš vus leiste klade plitele substance zamaras, veis mun cantaulas de vozas episodes, ni leis e vaze con qualas arvas vezem propioni gin problem. Am fleis tutti quanti si nossa pana web rtr.ch e la rubrica nossa cugina.

E a Gabi de Gondaves vi torna con un antira chiste con un quals tis per attiva nies metabolism canus regala in dus per c'è telefons quals scalina non adina ti mordio quals ca san amprua os quai gerteja e propi les duas fortunadas che survenien posta con quals tis la rita Kveller segon alla irisiot muste forse se non si è lo puspei, che vos veis testau, faig vit, tot quete si ha lo propi funzionau. Io ves tot a cas marvellas. L'altra mazema menza puspei en cugina. Cugina sana daibla, eba cun integrada pli de quelle substanzas amaras, ci sa, forse dati gelu, e oninaga la chance per in regal en forma de te.

0: Trasi e vomesi con RTROS con inna nell'altra inspirazione ca Carmala.
1: Il calendar.
2: Presentato l'ordinanza da delegadas e delegati dell'Unione de Ciaccia. Il 23 de maggio in il centro Fontauna a Mustei.
0: Magia quotidiana e atelier romonge il Museum d'Arte del Grigiorna Quera in scadioli, in finestre, in succia, da pli drovi magari bu per raccontare in antica storia. Figiensco Heiner Kielholz schein surmanà della magia delle scause semplas. Il museum che intermediesce art a quai alla romoncia a quai ad affons da si stoccan du di gions su enter la visita at explicazione survegnano il Zafons, la possibile data di trasformare le scoperte che hanno fatto a moda creativa in l'ur d'un d'art. Atelier Romonch è il Museo d'Arte del Grigiorna Quera in Ceiva su intermezzi delle due scuole, forse è un per il Zafons che Gene Bena io l'esso sfondrà in quei mon costi 10 francs. Bandunai in la capitale, mi dai in Valchons, in una casa storica con massa storia a storias, la casa storica ad Ander, le vai nomne vende su intermezzi della squadra Geschichten und Gebäck. Con una scelta di scene o di storie, mena Erwin Dirnberger il pubblico tras la casa. A sia donna Evelina survescia e la stiva privata tortas tradizionali. Tutto qua, otto intermezzine vende la squadra e la casa storica ad Ander. Adil de vos arrangemen paroz main Giula Bassa in ulterior caffè Romonge, quale iozza Basilea e l'ustria Rostiger Anker in caffè in Santupada, canvide Romonges, Romonges Basilea a contorn de Venì, stada compagnia a tut quai alla Romoncia. Sco stat scritt, se vesi direct in quella ustria Rostiger Anker cusera nila sise mesa. Santupà alla fermata de tram Novartis de Leus passeggia comunablement o cantier l'ustria. Grazie a voi, che vi geis a vesi il pibugen. Quai ai nostri tre arrangements che inviden de passantà in qual ora de quella mesemma che vos esses x tenua della partida sonos bien divertiment.
1: Il calendar.
2: Presentato l'ordinanza da delegadas e delegati dell'Unione de Ciaccia. Il 23 de maggio in il centro Fontauna a Mustei.

0: weather to storm. Baby, don't leave me alone.
1: Sai busco in va vusa per in tic dolio una dinabo con zaudal Veronica Fusaro con sia Elis che ha mo tungeu pil miets final si la gronda tribuna di Eurovision Song Contest che la abo dominiau el final. Adossos dents in sguart direcziun fin dem prolungada da Tschunkes, ma speclau or del calendar d'occurrenzas inna canvida la dumenge da venir amerà quella funcziona. A funcionava surtut els 11.900. La resgia gneida si ados ils culms de vuorze venida reactivada vonancins ons mantene per generaziuns futuras. Danton s'empeinan inizians per ina festa enna d'anturn la resgia gneida. Adiava giuchi giunda cincian cun Mark Fischer de Vart Intent, a program che specia adeon autor.
2: La sanazione della resia gneida è nida serata giugno 2006, qua vuol dire il 26 è il vero se vengono 11 a voi. La fiesta della resia, quando si vede in maniera in atraso, su quella domenica è in sessezza per poter fare il giubileum. Noi veniamo da 6 ore durante il tempo, rispettivo sventre il tempo di corona in Ceden, da fa minchia della domenica di Tschunkeismas in una pinche fiesta della resia, piuttosto il motivo per un tipo fa visibile la resia setze da dare un po' vita a quella la fiesta usa da duon e boh in questa in una fiesta di giubileum ordinario quando si dice non si dappere da un giunto si sonso qua
1: ed è proprio in G che quella resia viene proprio messa in funzione a mossi alla veglia scosco funzionava più di baul da resia lena.
2: Noi siamo provati a restare autentici come possibile, come vuol dire l'intento di quella occurrenza e di dire che non sa la nostra resia. Noi siamo in un reale occurrenza con altri punti del programma. Noi siamo, per esempio, un artista con la resia motor che viene a fare una scultura che noi siamo entrati che giunta nella sua tombola a due essere in premi. Sinceramente, noi siamo in grande paese che dicevamo in connesso con l'autenticità Leinus Konsum des Spieses, Knus Vigein, du ein Essrin Tick, alla Mode Wege, Forse, Schevenin, so Faschko, so was an Sehn, so Polente, direkt Jüdel Fug, in der Spiesen, so Setsch, Konjewe, Peter Baul, Fadil, so Vres Dual, no Kiera Usit, so Setsch, Konjewe, Kujanau, o a Lieber zu Noam, Luere, le Polente, per exempel, in der Spiese, Konjewe, Magarium Fatsch, ja.
1: Durant die Jahre fanden sie Jedin, Puschpei, Guides, mette proprio ein Movement, quella Resio, Kongronze, Forse, Interess?
2: Nus Burgin in Zesetz zur Lentiere Staat auch und so unterhandelt die Saison alt, der Hospes. Man ein aus München, man sieht aus dem Sieg, das ist eine Guide regulare. Leuvenus konstat auch, dass ein paar Undes, die Visitaders, nus man ein in der Woche, quai ein paar sind quai, die er kommt zu unterhand, als wenn die Themse Corona, die Biaje und Indigene kehren, wie der Präsental der Vakanzes, die Breil nicht nur in der Region, in der Sinn. Leuvenus, fegi bia frequenzes fegi bia visitaders e a suenter schau suenter un pauet nus man eine eine vos quantix in quai ki ei bia hosps ka ein schon de bia uns gau nosse destination ei pitost messe un paus in quals ganze und es habitations scho quals am wiu in gar la resia scho la funzionesche lu vegn quals bu minchon e una gada mara nun di che segi fanatikers de quals indrezzi storix.
1: Aber eben, la festa annuale, quella carmala in Grompie, weil ich mir proprio purgiozzi c'è per Pign, Maseun, Agron.
2: Exakt. Nus am proende Porsche, proprio anzicentic per tutte le vie dicte, nus vein singuts posts per Afonze, che sanz occupa, lu vein sebe scogliic quella parte la tombola. Uon per la prima gara combinainze nostra fiascia della resia col Priedi. La si è grat ad ascia am proende da fa antic impacco su tutto, ad ei due essere in occurrenza. Non c'è stata una compagnia, qualche sin transition per la resia e san prendere in vista, qualche viene per stata una compagnia, deve venire a stata una compagnia.
1: C'è forse sta die motivazione sco giuven, forse è imprendere tutto quei mistrini, sco viene a fare più bene?
2: Per me il motivo principale e l'interesse grande è forse non il lavoro della famiglia. Mi ho dato tre giorni in una gina resia, se mi ero quella a Luven, ad aveva tra squadra un certo legiometro qua, ad scia, io sai, della gina di montate che ero quintava, che io mi avevo nella aula, della resia sezza, e a qua credo che era per me un po' la motivazione, forse un tic che è un flavo una vostra da sedirsi, alla fascinazione per la resia scottale che è in indirizzo. In questo senso, fit simple mechanic, aber tutti in un plesso su di aver, e se lei fa una massa causa, che sa edro al minci di, se di qua è l'enne di costruzione, che sa lo edro a, se sa se in casa veglia, edro magari ne gade in latin in quadra, e qua è grandius, se sa è resiatir sezze, e la valetta del materiale, forse è piuttosto emozionale, naturalmente tutti in altri, se sa da non chi deriva, e qua è gno faccio.
1: Avrà dati proprio, e quella possibile da, c'è usco persona privata, sono vi da rinnovare, x c'è, e dice, io vengo sbuggen, che quella lenna vignesti a datir della resgeneida, è quello possibile?
2: Gesche ti aspibbi a pazienza, è quello possibile. Nus es naturalmente lunch ne vende dais commerciali in quel senso, also come dito che nus vende produzeu in secondo lenz, in secondo cubic scuoz, quel gitch, c'è che nus vende dine puspei ai proprietari di teges di mises, per esempio, nie purs gedroven in l'altro quadro, di quale scausa se vende sfit fi bugien produzi, aber si gleiti chi survarge in certa massa, è quello per nus bo realistica, bo possibile da fornire. C'è che noi vediamo, aber è stato quel prodotto finito, quindi noi vediamo in CDN fa produzioni semplici, beons, rusticals, maises, bales, ne fanteunus, che noi vediamo, sono divisi, produzioni e fornissene quelle che noi troviamo al senso in questo senso.
1: A Laura, e io credo in tempra. Da quella festa della Resgia.
2: Laura viene in Bellezia, per cui fidi noi siamo nostra fiesta nella primavera, lo vengono so la laura della Neifka Leo che viene su in giù, lo vengono so Wunderaua, da jetzt neu, Pilleres Ja, e ich meine auch der Plie, die la perfekte Aura Pilleres Ja, perché lui si gira Wunderaua, qua è un tickle Schwede, che noi siamo, der Grund Konzun, der Thames, der Staat, e si magari ein paar Schkart con Aua, lo va se capesce la Resgia e mo pleun, ce la va in Zuma.
1: A se vous avez un idée de plans, qu'on passe à la domingue de Chunkais, mais si vous avez force, vous avez un assis colms de Wurz, de la Resdia Neida, pour d'un vista, ce qui veniva Resdia un pide bauls, un tupagu, del programme culinaric, de divertiment liber, va tout con in priedi, canceva de la Zindisch, grazie Mark Fischer, a bien gartige.
3: Authentic, regional.

0: En tschun minuta stucchi de mesgi, pinai per in ulterior patraccia intorn raps.
1: RTR Impuls.
0: Segna pite dosh fa questem en qual patraccia in causa raps adots od zwei pichinkun nail de tschun francs.
2: La mia palma man gist gronda wunda per i tigner. E schia sarava in man, pizzava in a par di ocr anc or. In mis man madem piccia nu madem grond scula moneda, en cincun. El pasava. Forse rentras la lugezza cun la cala ia portava accesa e cincun. Sur venier d'un fante in cincun era per me blers raps. Per regla rimnava els. Però, chielò, niva er en cum me ambuteia. Cun en cincun, in saveva comprar prest i antir regal dalles dulcereias. Stavans quintont avant las cupas. La vendadra aveva i taimp u ella pieva i taimp e sortiva i domber exact cinos levans. Fein finala in tormenta sac cun cloques de guma, rosts de guma gronts, zerps ed oter bung per its dainz. Per nous, la midre investizion,

0: Las novitats da RTR.
1: Las partizions de la scienza saglione te vaudo ein venir serades, quae propone il chantun in ses model directiv de senedat che la presenta oz. E la crudade de viun a la pun davanti non pomo venir es construida per part. La viun pitch ne veni demoli memia ferm per sigirar dates del schol. Quae in dus les temes oz a les endisch, al microfon Urs Müller. Bienvenue. Il Centum Grischun presenta oggi il modello direttivo del Senedat per il prossimo 10 anni. Tra l'altro propone il di serrare le partizioni della scienza saglioni da Tavau. Tentando il provvedimento medicinale di base di centrale, Erwin avanti essere garantito in l'entir Centum a num e in una comunicazione. Questo modello direttivo serve a palpire strategico. Sin base da quel succede, tra l'altro, è la planificazione degli ospitali. La lista degli ospitali, che risulta a Londra, vuole il Centum mettere in vigore il 2028. Il Servizio Svizzero d'Inquisizione de Sigirezza, Susta, be pudi ricostruire parzialmente l'andamento del sgol del Vion Pitchen, che cruda giù l'an passà de tirsa la puncia muesci. La Vion sae veni destruita a tale moda che non sae becsta possibile de sigirar dates del sgol. Per quai non sae erbic possibile de far recomendazioni preventive, scrive Susta in ses report. Della crudade della Vion, il mars 2025, in tutte tre persone a bord mortes. In Svizzera vogliono ridurre 70% delle persone tra 25 e 40 anni possedere sezzi in abitazione o in casa. Quale risulta di una ricerca della firma di consigliazione di ipoteche e di immobilie Moneypark e dell'assicuranza Helvetia. 43% delle persone domandate vivessero il più vigente in la Campania. In medem moment vogliono intanto paux possessurs vendere loro immobilie. In più ingrevgeschen le pretese di finanziazione la compra. Faccio parte della ricerca rappresentativa an 1000 persone. E dank

0: La guerra nel prossimo Oriente, l'armada israeliana ha frenato completamente la flotta d'agit internazionale per Gaza. Tutte le 430 attivisti chattano in tanti imbastimenti in direzione dall'Israel. Là possono els prendersi contatto con le rappresentanze del loro paese d'origine, ha dichiarato il Ministero dell'Exterior. In passato, l'Israeliadina repatriò attivisti internazionali sventri in tempo. Tranter las persunas arrestadas sein er quater burgais de la Svizzera, quae aveva comunicat il Departement Federal d'Affars Exteriors già or davant.
1: La meteo.
0: Oggi si per grande parte sur trac, con sondel sventer mesdì poi la calma in ervenir blec. La temperatura maximale è tranter 14 gradi in legge di nota, 20 gradi in surselva e 25 gradi in la regione de Quera.
2: Poi in stadas las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Las elecziuns grigiunas der RTR. Il blind date electoral.
5: In teg de plica tre zemmas vaie una lua legge in grigiunas a grigiuns regenza parlament cun ciuncien vencedus candidescen a Schibersco mai pils cenevegn setzel cusei gron sis in de mince partida en quest'ema hosp gau al studio las partidas an se vu decider ci mince mai in duo durant in ura ils candidats sambus in cicals fronten oz esi Anita Mazzetta della Partida Verde, Fabian Kolenberg della Partida del Center, cordial benvenuti, io sono Georgina Janchi. Anita, anzi faccio un qual patraccio che si vuole essere qui vis-à-vis a quel date?
6: Cosa io faccio? De? Fabian è resi la gesta, ma ne trama in la Partida del Center, in quale link sarà mons per cui eri la probabilità era pincia che il vini.
5: Cosa io piccionci a voi, Fabian?
7: Io ero in liste del Zverse naturalmente pipinche, cioè che ho spiculato André, che ho sminato che la Anita venne.
5: Os forza, per venire in te a caul, Anita, se vuoi descrivere se sezza con tre scavazzini, ni forse esco autors vesem vus, cioè, co tunan quats?
6: Bo Pacific, quel è il mio slogan, also io sono una che vuole azione, io vi è azione politica, io hai bobbia pazienza.
5: E non si c'è autore?
6: Forse quei... autore, io mondo le bugene vi è la iaut, quel è politica ma importante che vai sulle frazioni o a discorre con la iaut.
5: Fabian, co, tu non il stress che vazienz, che ci scrivono voi il meglio?
7: Io c'è un tipito che so, io voglio ponderare, ma per fare un'ingrazione in tutto quello che ho fatto e mi ha detto, se io qui, il mio strenio, il tempo libero e la politica.
5: Ah, Anita Mazzetta Dils Verz, esperta d'ambiente, che vuol venire religi da Cesar Ulterior Squadron per il circuito de Quera e il Cusegron, Fabian Kolenberg del Center, Cusegner de Vishneunkas, che vuol suenter sia in prima legislatura bugen resta al Parlament per il Comune de Musté. O stot spontan, comunque, che si tratta di una sorta date, in una domanda, c'entra forse il pifec vis-à-vis, Fabian?
7: Oh, entra sesso, schon mai. Ma c'è di rivolta, è della che di chiamano auto alla bassa, rispettivamente turno, spuspene gana vos, è la che di.
6: Io sono da casa a Quera da picchia, sono 15 anni, sono giovani dalla scuola cantonale a Quera, Quera è per mai patria o sabbia, naturalmente, ma è famiglia così, il contatto dei legioni con così e non fe fermi. Io credo che oggi in tale distanza non è un problema.
5: Vice versa, Anita, in una domanda a Fabian?
6: In effetti politica, ma interessassi co el stat tir il progetto metro dus lufs cervè.
7: Also leus el meini relativ klars, io sai, de principi bu sustene de metro dals animals.
5: Es jan facini gins dons, quals lufs cervè kein de viadi?
7: Je boi.
5: Na. Danita klargi.
6: Claro, c'è, io venivo citato tra i illegali, ma in questo anno per sbaglio, a quelli che erano piazzati, perché il luft cervello ha un enorme problema genetico, per cui, chiaramente,
5: c'è. Se fosse per me, è nella tematica, io non credo in te capitarsi in cels lufts. Quals che è più problematico, che il luft cervello. Io ho letto Udintig vossa reaktion, Anita e Fabiana, von quattarons esses vigni eligi in prima ga el cusse grom, in prima elektion tenor il sistem de proports, o su desu bugen vossa reaktion sin quai kin polit colos politica nies cantun gi, so intervence ciunons candidescia el bupli. Bruno Klaus, te klei.
1: Der Proporz hat andere Leute in den Grossrat gespült, um das ein bisschen pointiert zu sagen, wo ich wahrnehme, dass die Interesse an der Politik nicht unbedingt so gross ist. Und ich wage auch zu sagen, dass die Qualifikation ein bisschen abgenommen hat vom Grossrat.
5: Alcus Egron, cul Proporz pers sa vida, Qualität?
6: Bien, io la bombo el cusei grande, sa bo, ose di quei intrin, aber, also, io quito quei relativ, hefti, c'è che il nies collega el cusei grande, perché nus essen la fin finale in spiegel della popolazione. E sia critica va lu, direkte meine, wie es il pievel che legge quals candidats e candidates.
5: Drovi, aber sono a pauca, sa vide per politizar il parlamento, conoscer forse il squitaus, il sbazenz dell'acina region que tonja.
7: E naturalmente totale in autosystem col propos che qualche nu sveven avon questo ins claramente di abrasche con ies collega de sein so burat num naquai den don e clara qui que la politica e in generale de principi è important che ti sen conoscenz la io sto conoscal num allo as buone chances de vigni elegius respective elegida alla sevide scotala yoga in a mains grande rolla Klar, qui è il maggiore. Io credo in Tom Book che la qualità del Parlamento ha giusto più a modo grande che l'anita di io sono nel primo periodo per così fare greve insomma si giudica quasi in quella moda.
5: Ma lei sa giudicare e la vede ciò che si mi dà in quella di vostra legislatura.
6: Io mi dà in più senso perché la sia partita naturalmente piazza per cui vede il quale critico è son clara della sia partita piazza forse a un inagapo con una dinabo le proporzioni delle partite del cui sei gron che vede quale critico quale sai cosa capire ma io mi dico non ho quel sistema che c'è tutti gli altri cantoni elegiti per ons. Also, questo è un aspetto democratico che il critico è questo che fa Cicel.
7: Denton, il sistema scottalsco, le oz, mai contento quel, insomma, bo. Also, mi va in angen contro il proporzio, a brescesco, le oz, se vera mene c'è che sto mettere in domanda certi aspetti dell'intero sistema. Io mi chiedo quale domanda viene a sufficientare, forse per i prossimi 4 anni, ma nel corso dei prossimi 10 anni non è possibile che il Parlamento venga a debattare davanti a quel sistema che ha in funzione. Per quella chance, se si punta, se si causa, se si gira franco, migliorare, che è una certa de più qualità dell'intero sistema. Perché la io capisce oggi per parte bo al sistema. Nus wenn Kumins no ke ine persone wenn ihr jeder sense proport, bi wenn se autors Kumins no ke al proport zwala, bi wenn se la repartizion suprema je schon dech komplikau de kapier del al punkt ke di storbo mai al bife je doch de vorsitzende in computer ke quin talkway.
6: Io sono fedele da quella critica, perché se fosse un slufoso, se la madema vaia, avon in peronza era quel buon il cas, la partita del centro si riscudida estrem, un contrmi da la grandezza del circuit, ed è quella da mondo stu nos propis proximis ons, puspe discuta a mi da, perché a scia fai propi bussin. Also, cao vese nos consens.
5: Also, speziell in der Gajul, es gibt ordentlich die Zirkladura, aber auch in der Gajul, die Schrolle in der Trasse, vor allem in der Gajul, eine Zelle Gajul, wo es schon ganz spürt, das Center, Fabian Kolenberg, zu uns, wie es du in dem Moment, wo es Kandidat sind, die deklarieren, quals gewann, der Leger, schon funktioniert, schon ein Schulsystem funktioniert. Gehen wir vor, wie es kompliziert ist, ja, Monjank.
6: Bien la problematica io mon sowieso buio a che via le legge io non conosco bu quella io quella venuse ossa quella venuse pival io credo che l'austo non sono motivale io da explica per che vai insomma perché non si centra politica in quei cusei per la popolazione also si è fece importante bu modo di votazione da io il minimo bei netles elections quei si dire in pensum della partita sono schon nicht einmal eine Idee. Und der Klarakol-System war, natürlich ein Spensum, aber ich meine, manche Worte ziehen, trove Explikation, die ist das aus der Elegion. Wir sind in einer Demokratie direkt, wir prätendieren bia, dann aus Votanzen, Votanzen, das ist schon, ja.
8: Forse la Polarisation ist quella venida più grande a quella metà da questo sistema di legge, un flash legislazione, se forse veniva più greve, ben usato in quella in prima legislatura, ma sentenze che forse?
7: Qui è chiaro che il Pol è un più tiro, se qui la vera dreccia, la vera sinistra, che qui in auto si contenea, noi al centro dai nulla maggiorità, vice versa. Aber il combat electoral, stas io di, prendi ose bover in cert populism, se je quei della vare drecchia, ni vare zeniastra. Insomma, bom, in svese che febbia chaos stat una disposizione, aber la cultura de battaglia, la cultura politica, e quei teo, se je quel cu sei gran, per grande parte, febbia moderata, febbia buona, ad ose il combat electoral, prendi ose vir questo febbia. Amicabile.
8: Anita Dati, ciao.
6: Io sai sostenere. Quando si credo con la nostra cultura di debattare, discutere, buon cilonsco, forse altri cantoni e altri stiari. Naturalmente, il Pol è un più chiaro di quel grande, perché quel Pol che è la popolazione è un usel così grande, è il spiegel della tenuta politica della popolazione, quella è scia. Apri a credere una nodina debattata, discutasse in una buona moda, naturalmente, in mince tonne, c'è in te che in causa si intende più dire, se chi va proprio mo più per si posizionare, questo auditor, il giuco politico, dice, con questo non si è vinto, non si dice, è stato moderato, va a bussare le persone, questo è tutto legittimo.
8: Nous fidiamo in intermezzo musicale, lui approfondisce in quale tematica, non è stato schon komplett vieden, schon in tic, proprio vigni a caul, con la candidata verde del candidato del Center Musica, il Javish de Vus, Fabian Saligina da Alexia Marcus, in una relazione speciale, Plaila semplicemente.
7: E Saligina in tic in montata speciale per me, per vedere quella. Canzoni in te che si sviluppano con chi non è in campo di trainamento del club di Balla Petron Rabius in te che la himna inufficiale ad il pilota e lo dino poi quella canzone, poi le bugie in Alexia Marcus in generale.

0: La Selecziuns Grischunas der RTR. Il Blind Date Electoral.
1: Ina Santupada senza saver de von chica il vis-à-vis, si venzen chit, nos ura in vista las elections del squitordis de Cercladur, hosps e nozla candidata verde del circuit de Quera Anita Mazzetta, a Fabian Colamberg del center ca candidescia pil cumin de Musté. Co contribuis vus, in domandau auter, ce figes vus per sminui vies fistic ecologic?
2: Cioè, bien, il vivere in cedì è importante, cominciava a tirare rumien, also, no, il consumo, il rumien, la mobilità, ed in casa, scalda la casa, also, e da febbia aspects che in storia sguarda per sminuire il paese ecologico.
1: A vies da casa, vien scalda scornita?
2: Buon scono slain, ma noi siamo in Londra da attaccare vide la scinumnata caul
1: da
2: fernverme,
1: da distanza.
2: Da distanza, esatto.
1: Fabian, con grande vies fischtic, non c'è figlias in conto per scrivere pipins?
3: Io ho provato il cibo possibile di prendere i miei pubblici. Sto dicendo da dire che lo stiamo e quei busci sempre per me acclamati e sono fatti bene per cantare in turno. Ad un certo slogan se e fosse possibile di dire per inspirare lo sempre ma in febbia temps con un punto l'altro punto sono arrivati da beghiare in casa allora vai ho deciso di mettersi in grande implant solare c'è che stau è in sforzo finanziale per me ma per c'è un po' in quella voglia che non si prende e ciò che con l'anità di in prova è il mio di risguardare quel che è possibile, io sono sempre il tipo che sgol minchia dice nu.
1: E quei auto che vos drues magari da dati erbe va con c'è?
3: Les va con diesel.
1: Con diesel?
3: No. Ne, io ho in auto che casti un fan per chilometers, aber se capisce con quel lui in di a Chilons che sto a rimplanzare lo 600 automatica ma in luella domanda volen si con in auto miet.
1: Lo essence per me è il tema energia, energie alternative, se non smerenzi il plan direttivo, energia del grigion, se mosse quel magari utopics, indirizzo solar senza subvenzioni e meno cars, rodas de vent politica meno greve da realizzare, energie alternative del grigion quasi inexistente, come i da?
2: Also, io voglio essere sicuro, perché ti fa date su il maletto, non sei se ne è in buona via. Adel, per esempio, il solar, se il stesso, dati febbia, subvenzioni, non svevano già nella legge le subvenzioni per produrre energia su tutto il Jungvirn, also nel cinum nau winkel, sto essere in una certa misura. Adosso, col Green Deal, non si è un'introduzione catalsca, mettono il Bibia sur faccia possibile, se il stesso in un'inagina subvenzione. Also, la Venus, le subvenzioni, so se sto un momento in turno, la Jungsto è nazia, quale possibile dat. Ad il solar o la natura, il grons alpins, che naturalmente in pau dispitables, letz vengono subvenzionati per 60%, tutti scorsi per 60%, also in tale subvenzione va un pau gewilk. Ad la energia hidraulica, novs implons, e vengono subvenzionati per 60%. Also wieder quasi ein Bock.
1: Ja, aber es ist ja in Finale wie die Pievel, quals Grunds Parks der Parks der Energie Solar Solar Express immer staus in Express, quals wenn nur tokle fin refusai die Pievel.
3: Ja, tokle was, quoi è mio mani personal doin la Schneunkel, so Pievel de la Schneunkel decider si volen quoi sin luch in Ches, quoi in ihr System demokratik System ka che ai Bunsen Schweizer letza ne cincia kun e poi in express coco kinzame zvon in chat aber ja tutti ne vinio realizau per esempio fino a spettacchia in video sedrun interessant projekt che vegne da per la perscrutazione novs resultats che è fegli interessant che è lunga vista den tonche che ai si gira al fact al implant solare se creo importante che è senza creo è al cusè grand unanim di meine che in sto in prima linea nazionale infrastrutture che ne vanno meun. Io ho detto l'intero, hai in zat war jun de men quel el rom del Green Deal forse se veniu to ma me tard aber forse fosse tine sta interessant und da sustene les batteries pipinches per las cases per qualche tocco de vos e sie dine se de monde je cosa io optima ma ja ach ne case con in implant solar a quella batteria ein central men quella possible dat Ah, schins weiß leu an sie dein zerst zu stehen, was quasi ihr Buchstaben verliu. Sie je kiau ei otz ni. Ei echt jau el rom del Projekt, so in la casa wieder fast, jau so konstatake, quales betrie sind bubliche Karas, ko kieren in ega.
1: Anita, forse Protektion Klima versus Natura, qua mette forse wuss della Partida Verde, so non pao el dilemma, qui va per proprio quals Projekts gronz.
2: Quei aia schai in storia isch guada. Omis duus, pecei internet sind mehra sin in tir mund, venus duas grondes krisis. Quei quella del Klima, quel zu venus tuts, aber ela sperdita de biodiversitate enorma. Quella, vin lue, quella fa don e a nus, fa don alla produktion de nossas victuales, etc. Alla prestazions ecologiche sind enorm importants. Per quei vuol quel dine di isto in maun in maun. Da ja eus gradau in a biala ricerca, delle istituzioni e da università che ha fatto un'analisi come si produce l'energia che si trova e il futuro con riguardo a hotspots politici a quali hotspots biodiversi vengono alla conclusione noi abbiamo un grande potenziale che noi abbiamo il dritto liuco qui è la nostra tenuta Lau, ne che il dre, liu, ne che fa budona la biodiversità.
1: Forza idraulica, nite mazzetta, e non nau, anzon, se nu è bu non problematico, con l'antira legge de protezione della sauas.
3: Qui, ja, io ja, nus essen nel canton grigio natural, ma nella favorevole situazione, che nus va in febbiau, venzione zials de vos decennis, febbiau al potenziale, al canton e bubblici gronz, questo è in sclare, ma in vese, d'anton, io credo che è importante che in sentegia, anche quel potenziale che va meun, con le restrizioni della saus restante, se qui naturalmente bu, adina asci simple, per quelli che vogliono realizzare tali progetti, malgrado che in questo momento non è risguardato con l'anità degli aspetti ecologici. E qui è il dilemma che si vuol dire, perché l'ecologia è una montata per noi tutti.
1: Se la Svizzera vuol dominare la sortita di energie fossili, stocca nel vento un conto. Ebbè, sto la bagaglia, energie rigenerabili, quei termini vengono un conto, con un ton che va proprio un po' per cip, pretendo anche in agà, politi illusoric.
2: No, io credo che noi essere in buona vaia, in tamen, e sto a un IPBA, quei aia scia, un ton IAI, I machbar, können Sie in Safa gehen, können Sie in differenten Studien. Darauf habe ich in der BBA Schlonsch, können Sie einschauen. Nicht im Fass, aber er ist gut, dass keine Energie du rein muss. Nicht du rein, so tot Energie kann es arkuna. Aber simpel mein, tja fa mincha aua, ka fa, ka data Energie la Stadt, nicht nur so ein Prezis negativs, ko fa simpel nicht in Zen. Nicht du in Sigera, per exempel, las grandes Ovres der Vermade, nicht nur so ein arkuna Energie. Also, halt, fetch important, kann uns fetch in Bien, Schien um nau Heimfall, quella grande Diskussion als proxim sonst. Aber se we, ne se ja quelles overes lu effiziente al futuro, tutina und eintig au restante, stons ausbondra cei aues proteginus, per que nu sapien ne se ja celes pifec, per que nu svegem buna energia arcunada. A causa la politica buon cilunch. Mm-hmm. Quella Diskussion stu nus fa.
1: E al zahls mirs de formada, Fabian.
3: Scolanità degli, also, ich kann auch sagen, ma sostene, que de enorme importanza, allein noch possibile, da quals implants, da quals lags, noch, die sas ich kann auch, steuens, die cincia, so, da, la possibile da, da, als mir, also, pro mei, que klar.
1: Ja. Mi denza.
2: Ja, ja.
1: Mi denza. Mi denza in altra tematica, grande problematica, quella del habitat, un conto di habitazione, spazi pagabili per indigens, con vus, Anita Mazzettina che vive al centro, al mercato di Quera, vus Fabian Colamberca in Vic Montagnarte, su un Vic. Fabian, vedi la situazione di habitat, vus essa svida rinnovare in abitazione, perché già a casa?
3: E sono svida rinnovare in casa via. Ah. Fecchialo da in una casa via tra le abitazioni, Gine promaia lo un dues che sai sha chain center.
1: A dich il bordi finanzial a
3: al bordi finanziale naturalmente enorms, quel è il dilemma, also e faktica meine in a illusion che insegnan de crea spazi da habitat favorevole. Quel è semplicemente in fact perché che al bagia ai per se fech cars per questo è la grande sfida, deswe insomma bagia favorevole respektive bagia favorevole besonders deswe schavia per prezis favorevole, quindi veramente in una grande sfida che da de studia ne.
1: Anita habitais a chains
2: na ja weiß wie compravo meje chu non sina habitazione qui ren in a casa da pliras habitazions. Da letzte Sure sa un per imprezira junaivel, cun credits da banca era junaivels, also jo a facina in a buona efficientes da vos enge junons. Aber scio wesel che stes ossa oz cumpra habitazione quera, ni mia feia scia ela leso sina habitazione quera per sia familia. Quai è pli finanziabel, quai è scia, also ja se ves oz cum maia paga è pli cumpra in a habitazione. A quai è extrem difficultus a castunus propi an flash ligazions calaiaut. Sapi a un pagalur habitazions. Esti es a chains, ni?
1: C'è lu. Eu faleu sinz merit il prezis el grijun per habitazions crescen bapi fecgen auters cantuns. E meun cantocan 3 milicions in premas habitazions. En vari giuns e la quota da segund indigens bapi alta ca dad indigens. C'è va faleu.
2: Ai va bia fali. Also noi stendi schon in gada la fiera delle immobilies, ai fette difficoltuse che vini fa prezis absurd per parte, ja creca schatto quei liber quei funzionesche oz bupli perché schon la jaut ein dretzen in habitazione, scho quei funzionesche bupli stons intervini mi meini. Nu sind naturalmente schon e kult centers de tourismus, naturalmente kuasts enormse habitazions, perché auters vengen a pagan per quelle habitazioni und schickel sind die Jens am Buppenlitten e terzo, wenn es nicht haben, ein Problem, dass es Habitations der Nord weidrech, also es Habitations, ein primes Habitations der weidrech, sind auch nicht dienen, wie ich mich da, das ein sekundes Habitations, ich habe per Dinus unter on Habitationsbild sind die Jens, das ist total absurd, da kannst du es im Kanton intervenieren für ihn auch.
3: E quei mani sai se capisci insomma vuoi partire o quei lì vieni intervieni o meno bia per questo vieni ter tals problems il problema fondamentale dell'intera causa è che la planificazione territoriale viene dictata da Zurigno da Bernagio dalle cantons le si snellen che sono da sedetà prescrizioni da Berna a quei mai in a buona voglia quei che questo è a push per vieni da io quelle competenze, le sue schnellunche, in conoscen luch problematiche, se san agi leuswenter. Kun intervenir del canton, se je que kun de pli de nes, ne de pli prescriptions, je krebuken us amflen, el kuse granin konsens, prescheut sich ei, konsequente mal min se buddha schlija quals problem sa se bu schlija kun intervention, je kreu simplement bu fad, je kal begia ai picar, al begia ai picar, sas di bo intervenì, x in zecò, questo ma in faccia che daus, al zecom faccia, si gira franghe quel che ins ascia, e bo so, che zia, che nus vivine da qua, che nus vain quel secondo indigenz, che vengi in trenus, e gaudun si trenus, le vacanzas, portano nus, e bo in stanza, scioia, qua in faccia, che nus tiam, bo dina fa il pesce, incontro quel, qua va semplicemente bo.
2: Aber quei fat de mesira, la en chai mesira volins quei, a sans insomma un sans un acceptai, perché schals indigenz am bupli platz, ai mai sich verliu. A lust das ja schon an di la planisation. Quella fan les vischnankes, fan les zones, fan les prescriptions. A quei che vin dictau de Berna, ist au in a votazion di il pievel, ca dic, nu se stem bupli duvra pli, territori da cultura, also agricol, per surba che giamo, ben nusto in centra, nos vizio, nos mercaus, an enviars, che vuol dire Bagiapi stretch, a quei natural enorm grev per l'acceptanza ai bucau, a quei stons fa intelligenz per la popolazion accepti quei, aber quei è una decisione, questa è una votazione del Pievel.
3: Questa è una votazione del Pievel, che non ha tutta ragione, aber sco i de mettere in turno, se il scantone di Silas vicino a un gesetz alla popolazione mai decidiu, mai, perché sono posseduti biars. Che a noi, se noi si confrontai con quelle domande da ex-sonazioni, non c'è dina. Se vengono delle cesure di conseguenze, che cosa è? Vesi, non si irbo sostenu quella iniziativa. Perché quello che ho detto, non stai un po' volere sligliare problemi. Che minchia vicino a un'antica Svizzera auto, imparare a sligliare quei simpalancau federal. Quello funziona semplicemente un po'. Quello è semplicemente, non si sembra una differenza, già nel canton Grigione. Per parte, c'è un'antica Svizzera con differenze vise, che hanno differenti sfide.
2: Aber ich sage, es ist ja, dass wir schnell so der Rasen auch in den Zonen agricoles an enormes Parzellen per Sekunde habe ich die Zions, die er halt die Fahrt, die ich halt außer meine Reduzierung. Quei el fat, a quei in pas gref, son io d'accord, aber i turnan a vos tala situazione davon, quest saibu essere. Pisto se sono di quera buona iniziativa, questa è una legge fatta dal Cusei Nazionale, dal Cusei di Stadis.
4: A schlizzazione
3: fosse... Ma non c'è una apposo che ho lesso tutti i dondi, se c'è un turno in grado, c'è una scuola, se c'è un'unque se fosse interessato, so, senza fin o se il sprausa agricolo, che con stato, se è buono, se non senti relativa l'antica storia, buvi i vi den al populismo.
2: Forse pure bius abis centers, als centers turistics schon. Qua è schia.
4: Schlidiazions forse controlla obbligata da chains?
3: Co obbligata da chains?
4: Qualcun spuntragina già in prua un si c'è?
3: Io questo gli è bien.
4: Perché Fabian, c'è vos vesos la quida, vos ves bagigè vossa casa con abitazioni. C'è già es giovens indigens, ne di una famiglia giufna che vuole nasce una casa, una abitazione, co paga? Nua?
3: Co paga? Nel ferro che io ho abitato, non è in una vicina che ha prezzi ragionevoli, non che il trend bagià, ai dei principi pagabili, teoretica mein. A ti sruigna se l'au terren. Aber sventer, al bagià. L'au cali si, l'au vigni car. Ad en altro vi schnell, che se schon al terren bo pli pagabels. A per quei decio quei in a problematica che se l'hai bosse schlià, se men con inni l'autre mesire, qui se men e se ne ho problems forse se ne ho e internazional. Io se domando lei a quella risposta sai io può rispondere perché sono un po' del fatto. Ma interessante fosse in grado è analizzare il sviluppo dei vostri venions per tu con cursi di baglia. Da cosa sono questi sviluppi? Qua fosse un interessante, io sai può giudicare. Ma faticamente avevano 30 anni, c'è meno l'intera generazione di mezzi genitori, c'è quasi minchia famiglia che aveva baglia in una casa di una famiglia. Ad oggi è quei bupli a scioia, a quel fatto, forse è quella felida felio patriarca minchia in sto in agli un possesso in una casa di una famiglia, questo è se tu mandà trovi insomma quei ni sain è sempre un stato c'è in sene c'è che a esse se vantaz
4: ma se si lungo se Io vai per giù la casa paterna. Mm-hmm. Io abito il persone in una casa. Che vuoi, niente so che vicino, che c'è non si vede in una famiglia, ti trovi tutto quel spazio, vatti, se non stai a chance, là è anche una famiglia.
3: Also io sono contro la sua idea, ma tocca il tuo in una vicino, che vende la conclusione, poi in quella dreccia voglia. Lo trovi la base legale conseguente mai, nella base legale cresce il pievel, e lui ne fai. Io personalmente sono un po' sostenuto, ma io teoreticamente...
4: Anita, sei sentito il lunch?
2: No, io credo che quella sligazione, questa è un'opposizione enorme, ma io credo che questa sia un'altra possibile data. Cioè, se non c'è un'altra possibile data di intervenire, è un sull'om. Il lunch che abbiamo venduto tutto il sull'om per seconda abitazione, anni sull'om. E se promuovere l'abitazione subagliare di più famiglie, forse promuovere cooperative che fanno le case per imprese si bossi la firma o bene il prezzo concreto là è un sbiamo e malonce non quelle cooperative manca nos completamente. Allora, il canton ci ha fatto pli a tenor mio maneggia avesse nos in instrument che nos avesse introduci al futuro nos vende el pievela us aboliu la taia sin la acna locazion us la demanda fa al canton in taia sin seconda abitazions a tenor mio maneggia stesse dovrà quella taia nis il mainz in a parte quella per promover am primas abitazions con us l'infa qua e questione lo discutà il canton aber trova sia mia che nu se intervenì a gidala popolazione de ve habitazions pagables a shock spardinus la jaut ai van lunamen
4: lu fossen ser quella surba gigiada se quella vignessen e realità promovidas e se lu tutta no resieba per pliel secondo indigens che fan ricorso stressens fa paga per ricorso.
3: Also, im Prinzip ist ja die, wo das Kooperative ist, was auch sonst näher kriegt, wo wir man in eine Woche, in zwei, persequita. Ich glaube, ein Prinzip, Nils ist nicht unkes, Kanton am Prinzip, weil die Thematik, wo die schon so ein Pauch gechinnt haben, da quoi. Aber es ist mehr eine Praktik, weil du hast ja auf alle Experienz, quoi, Leute, die Tinebo, die ist schon simpel, dass wir realisieren, ein Prinzip, dass wir die Zone konformen. Das wir begehren neu, persönlich, um es zu realisieren. Sicher, dass die wenigsten zu realisieren, aber die uns favorables. Ich stoße jetzt nicht mehr weh als Denis. Du sollst dir mal die Idee, wie schnell du begehren, ich wollte es immer mehr Disposition auf Terrain. Ja, so ein Pitage, du meinst, wie schnell du mehr Disposition auf Terrain. Jetzt sah ich, aber wie schnell du in Fiduziare die Immobilien. Quindi, ich hatte quoi. Oder die Demande, die venite, so ein bisschen
4: dauert. Im Impedilu, wenn es die Sekunde die Gänse übergegeben ist, dann fa pagar per Rekurs.
3: Rekurs, Protest, das ist schon ein Phänomen, das wir hier sehen, als Devotions, das ist enorm. Als Stress in Champagne dran, kein Tun, aber. Fa pagar per recurrenz, creo, sabusche quelle trecce voi, a maniera che nos controviesen, che ci sono la legge sur ordinaria, insomma, fa qua. Per quel che proteste, recurse, gli è boh sicher felio, quindi instrument che è importante schidat, insomma, è de saesser in a git, per les instantes che son, ston decide, per quel che consper survese, in Kirchen, in der Kommission, sich ja quasi fa relativ spät. Aber klar, ich will nur in Textur drauf auch, jetzt eine Problematik, kein ein Faktum. Aber personal, mein war ja, wo ein Rezept, ich kann es weiss, schlija, quelle Problematik.
4: Anita, fa pagar per Rekurs. Chi des forse in perpi paux.
2: Se quoi ne ha cre paga forse bo naturalmente in spa in spiade pagins lue a vonda cira quoi vai nus an menschon quei instrument nus in giudia quella tematica e la commissione sono stata la in quella commissione schon buschi simple in sa chi dat quas plons che ein mo in interess personal per esempio per tre o si biade nesco pusai velando al vicini era che quella stess ins kategorisierst du missbräuchlich, du kannst die lübeske Konsequenzen bei diesen Fanplänen. Aber quoi trovast du, Fabian hat dich, simpel und national, was in der Midade der Lege, aber simpel und national, auch das Parlament ist wieder quelle Demande in Londres. Und ich denke, ich stoppe mich da auch. Lass uns schon fertig, weil diese Plänen sind per part absurd. Ich weiß, es ist auch queer. So begegnet, dass wir frenat, dass wir tun, sie ist ja dann, das ist ein Traum in Schambuk. Aber ich dachte, ja, es ist ein Boe, es ist minuile, possible, da, ke minche, habiton, ke minche, vigin, sasser, ist gut, dass es sich ja bon dretsch. Quoi, ein nie stadi, legal, quella, ist wieder quella, ist ein Boe, quella, ist ein Boe, reduzi, aber, launig, ist ihm noch missbräuchlich, sondern wie der Kord, kein Stoff hat sich ja.
4: Wenn das dort ist, e auch, dass es eine Masse Lavour ist, dass man sich re-elegiert, sur tutte con qualentira problematica de spazi pagabel per indigenz, habita, prezis, che mossamo in una direzione anzinus, vi viene un kurt intermezzo musical, cul gevisch de vusanita mazzetta für immer Frühling della Sophie, e nostra fonoteca vende monflau in una versione live d'un concerto. E qui è bien?
2: Qui è bien, così sono flausi, ma si dice, perché forse al futuro c'è sì, qual mi c'è toni in song fech politica, mi uso il 24, a cavana tra me ne se la situazione attuale se in quel mondo con conflitti con forse quella polarizzazione su tutti gli estremismi da dreci per cui vai a eleggio perché io insomma fai politica
4: Shalom, te clienza
5: Ich hätte noch nicht geträumt von einem...

0: passa 500 Kandidaten und Kandidaten bereits 20 Sitz in ihr Kussel Grund. La Selektion del Parlament Region, der RTR.
1: A dus de quals varga ciuncien Fabian Colomberg della partida del Center, del Cumin de Mustea, Danita Mazzetta, candidata verde pel circuit de Quera, e noz cava al studio, os con una ronda de domande esperte, scura supplica de dar risposte cortas, bugien moje ninaia, sai, quae busci sempre, politikers ni propi moine corta explicazioni tutta nor completana construcción. Nus ven in deit, c'è ci, ascien ceiver, decidis vos?
2: Ils omens hast du nicht
1: gesagt. Shalou, Merenza. Fabian, prompt.
3: Ja, mein.
1: Quai cugina lil pibu gen se vai hospes?
3: Pizza, ja cugin fe pau.
1: Quota de donnas en direccions ed administrations?
3: Ja.
1: Stola migration en Schweizer vini limitada?
3: Na, aber ich trau, was hier zertes adaptations.
1: Pliras cassas de Malceuns ni ina cassa unificada?
3: Pliras.
1: Cons danes investes in vies combat electoral?
3: Puh, este da tir che avai bule surviste, quindi es collega de partide che fa si alla che di que pro nus, nus venda un egin bütche, che kien sech prigel. Aber io ce zeglio, lu convenzo ne o 4.000 francs.
1: Se vus figesses bo political, vesses de plipende per cei?
3: Ja, per Sport, che vi magari in tele corte.
1: Traffic public gratuit pils indigens alla cadì?
3: No.
1: Seria preferita in televisione, ni stream?
3: Dati a jokers.
1: Dati a shibaras, ni dati ni ginas?
3: In temps maravio febbia seria so, se il vostro temps in zoma nuot. Aber schon, quittavio, che omarava le un How I Met Your Mother, halt schon no. Cool.
1: Antic, divertente. Qua fosse mi denza viter Anita Pinada.
2: Mm-hmm.
1: Scomandà telefonins alle scuole popolari.
2: Sì. Yeah.
1: Se vus vesses mo è un ingi de viver, figesses cei?
2: Uff, i sin in insula toppersule.
1: Giux Olympics 2038 in Svizzera?
2: Na.
1: Dossier de pazienz elektronik?
2: Sì. Yeah.
1: Sin questa vesu desister?
2: Sin... Sì, extremism de dret.
1: Cons danes investes vus en vies combat electoral?
2: Per miu plazi la jeste stos io da due meli, ce che ven luam saio buam.
1: Premia Cassa de Malceuns tenor entrante de paga?
2: Ja.
1: Pagaments directs als purs de montagna, menja alts, menja bas, grad dret?
2: Adatta tenor la prestazione ecologica?
1: Alu fossi, quales occi ad occi. Per dire non dus plaits del combat electoral, la fase finale quella ho sentito, Anita Mazzetta, con fec stueis e mobilizzava un quattrons veis con varga 4 milivus faci il meglio risultato de tots al circuit de Quera, aber uons manaccia il prigel che vus vesses da denterles cineveñ soces el cusegron con quel che vossa partide va quella ga per sula a buon seman cul socialdemocrazia e las elezions.
2: Quella in bus para, aber naturalmente nus ten contonge quest reis pacien, kin sto fa pen summa se entra, las calculaziuns che nus men fac vesse nus de dominiaco e nus ven schizone fine mire de ve in a fraktion co fus chunzets. Qua in sfida, aber per quella mobilisain se.
1: A confetsch tu eise o nosso?
2: Nus den mobilisat tocal de vos di, quae eis aia, quae stont totes partides.
1: Eisi busci e che elektors an schon fac lur, meini?
2: Per part si gira, aber les per scrute ziuns musen adina, quae in sto mobilisat tocal de vos di.
1: Fabian Colomberg, vos candidesen in circuit in region dominada del center, quattr mandats al cumin de Mustè, treis a vossa partida occupau, la de vossa legislatura a abravon quattr ons stuceder, il quart als socialdemocrats, in dils vos candidesche bupli, cun 14 persunas che se metten a disposizion sur tot il spectrum politico en gref de Busperder?
3: Nus essen de bune feines, wenn in de bune jeste krau, kun jau da de minche wie schneunke, prio mädel deplorable mein bo, nus wei no 4 sets, aber jes un procedius de quale jeste, kun nus wenn sie präsentar, feich bune jau, ka pavle jau, ka ane in a reit, jes un procedius, kun nus den gas, kun nus defendin quals 3 sets.
1: C'è che dat ene la dominanza masculina della candidatura al Parlamento, in a solia donna candidesce uon, Insomma, schon us mer ensi las elecziuns de von quaterons de Covenants pude mobilisar dunnes, e pude vossa ferma partida del center.
3: Oui, in factum, que caesce, e nus ven fa i breugis da amfla, dunnes, giufnes per nosse jesce, segge quei ele che di, ven quella tematica di ne puspae et la partida cantonale. I è vero, ma ne sei che fece biappi greve da motivare in donna da facqua passa veniel, cusei gron, qui in sfide con chi sto stavi in Londra, vino vanno pura da motivare. E fosse, se capisce, è per noi flot, se non svesse nella cadì, se non si esce io in donna. Tentorn sind fundament la situation che ich bereue sie dem Flyer sind ja prosciutius che noi una scena fei buone jeste con top kandidat
1: punto dono sto se forse domandale recept la verda ha
2: de questo in sa mobilizales dones noi sind ja ine done de è total mein ine done de plickels omens de also ihr sind d'accord che les dones stons credo e pliden ta alter motiva alter quei aiesche aber in sa motiva pliden teil, es ins falle dreche politica, se ni della partita, io credo che nus viem fosse in politica che cum fai, cum bia, cul meini de biares donnes, nus vain e general bia donnes che sostegna la politica verde, quoi esche.
1: Con respect weiss, Fabian Kollenberg, vus il center saudat illas grondas spardidras davon quaterons, cun in minus de genif mandats, cul sistem de proporz, weiss propis tu sche plimas?
3: Ja, apu queret, ne oi je klar, ki dat in a midada radicala din sistem, ki dat midadas, quei oi esche oi tutine, wenn se recalciato tina una biala somma da sezza al cui sei gran a dose valli da un po' da difendersi capisce qual sezza che non resta in importante frazione al cui sei gran
1: e quella fine mira defender mi asci essere in de pli che 34
3: de pli asci di ne so jetzt bu discussione alla fine mira e da restala ferme frazione al cui sei gran quei clar
1: alla verde bugene per quella fermezia da frazione che vien on in pulita via, Schwede, in Teissa via. Wir haben kurz den Kombat bei Sitzen Regenza. Schibersko, die Gigi-Publik wollen noch per qualsiun Sitz e leu la tensione quella è garantita, soprattutto il Kombat bei Sitz del Center, che viene libers, che vossa partita Fabian Kollenberg viene, tenor les ricercas buose vi defender.
3: Qui in ricerca, in situazione del momento, dose desi de da gas vi ne vone pi vezinze lo scritor di de circladur shi tonge ni tonge boye sem pushadiuska ka nos es kandidate sen es kida vegen una fabuna lavoro si meins an uslen tire partide stein un dein de gas fa ten sin sin nos es kandidatur es quella sporten vi ne vone es kan tun
1: anita mazette un in legislatura kun treis regenz della partida del center se nu e budil tot gest sin smera la quota de lecturs de von quaterons.
2: Ja, io sono esprimita che con la partita del centro ha deciso di dire con tre candidati che non mi sono già rappresentati alla regenza con tre sezzi. Adesso sono già dei vischi trova auto alla regenza, ma fin finale elegge lui il pievel la regenza non svesin.
1: Vence 6% quota de lecturs von quaterons pil centra per la PPS. La PPS è in corso con Valerie Favre Accola. Se non è giustificato, de deve indil slur.
3: Nus essent la regenza in insistente de Maiorz. Nus ili gina una dina a tocca de vos al stiaus. Ad io crei per la popolazione alla la partita dell'elezione della regenza ha un'enorme importanza. Noi siamo in centro della possibile data, tre persone da eleggere, e tocca la voce e il pievel che decide. Noi speriamo che capisce il nostro favore, ma noi siamo in seguire a fare spredidersi, e questo può riuscire. Abbiamo un procedio che la popolazione fa una buona elezione, e ci mettono i nostri candidati e i nostri candidati hier al dritto, la dritta voce per il canton Grigione.
1: C'è che diventa probabile realtà che la regenza Grigione diventa la prima gara, e la storia è femminile, è un mai, con due donne, Tianina e Anita Mazzetta.
2: Ja, sabuče kan pjevale leđa koja je šaja, aber Nous, cosa jain a nos votants e votantes de mettersi in ora sarats, perché nous enem raui eco-rating, nuca ils candidats e les candidates ein. Riesto di dir la candidata della SVP a mai sosteniu temas ecologics, per cui è la per nous bo elegibile. Qua è, per esempio, la di na del Green Deal. Mm-hmm. Also, qua è una decisione rilevante.
1: Yeah. Wertliberal sind in den Pinches Partides an forse sto escurriger mei in prima ga contongeu a fermezia de fraktionen von 417 credeu ca sesen e quei giustificau ca nora sarats ca cin falce la regenza.
3: Quei la medema risposta sco di avono sesen nel sistem de maior de schos die sel signor bo die bu candidale zaien so men nigine partide. Nora sarats sa candida al pie de decider relativ simple, matematica.
1: C'è nuova il prigal, lui, quel che in zauda è, che il grigion del zizio avesse potuto essere rappresentato.
2: Bien, in zaid, se domandasse l'engedina zauda ante la parte del

0: Werther, il magazin a mezzodì.
1: Osani Schaumra, Elles Cartes. El Canton Grigion ha presentato oggi ses plans per il spital del Canton. Mes sin mais als fats tot ed un tombo propi clar. Oggi veniu pubblicau el report de vardi avi un pin che ricordaus giù avoni non alla pon cemuesc. A semuasa e giù de placats en del totes vischnonkes a gleiti volela semuasa ele regenze grigiuna Valerie Favre-Acola della PPS in ed las candidates che va la corsa per in sez ele regenze grigiuna als 14 de cercladur. De pli de della se motivazion dati lo provus ele seconda part de quel magazin al microfono è Annesline Quinter in B. Mietzdi. Neu a due da spitalscau el Canton Grischun. Cioè, due in quals insomma mince mai porger. In a domanda che facente de dic el Canton Grischun, a lezza os presentau in nief model directiv. Poi a exact scleriu de quelles domandas. Milena Bessin è stata per nous a perseguitar la conferenza de medias, el eus cau el studio. Milena, cioè se mide tals spitals el Grischun?
2: Se sguarda sulla charta del Grischun con disegno entils ospedels a Svezia ed es in avent der todels undes ospedels existenz. Quel zu nies partie sun süs un differenz nivels. Il ospedel Centunella Cura, per exempel, resta un ospedel zentrel. E sarà l'unico civro in una stazione intensiva. Le più grandi modelle sono le partizioni della scienza, quelle a Jan e Tavo dessen irse redes, che propone questo modello direttiv. Ben c'è cura, se meden scuole schiers dessen avere un löper parturir.
1: Poi in pass e in una direzione di una centralizzazione, senza di quel canton leve di ensesez bo sostenere, c'è vuol quello di perdonas che sovvengono fonds e le regioni?
2: Tenor il centun desque ilas regiuns der duones da part ci sostenien las mammas e mammas futures ens e zievela nascentia. Parturir nu sarò più possibile in tuad las regiuns, per exempel vessi una duona della surselva da dire cuira a parturir, perce ce a ion desque la partizion appunto nir sereda. E da sporger un'alternativa scu per esempio una cesa da parturir sai a gref, per una tela as trovess una chirurgia in vicinanza ci des averta mince di e not, e di trovess avuan da nascentes in la region. Actualmente sto qui in tua del grigium ben intorn 1500 popins ci nascen per an. Una tela cesa da parturir sai a be realistic a cura e lois planiso d'avrir una.
1: Das sind auch die Proposte, die man tun kann. Wo wenigen quals Plans lumes in Vigur?
2: Quist Modell Direktiv, das sind det, ci des nie presento oz, des esser la base per la Planisation dos Spidels ci vain fatta. I sun di mena propi Propostes del Centun. Il singuls ospedels podessen istes einche an uns cer a se per fer una spürte, ci des in zenir stricede, lura sarà però de fer quint ce il centun nu paia più las contribuzions. Ma ce ospedel ci fa ce vain allura decisi la planificazione.

0: organizzazione degli ospedali e quella des Valair a partire del 2028.
1: Grazie a tutti, Milena Bessin, che per le prime informazioni per quel modello direttivo della Sanidad. Il magazzino di questa sera, Udinus Lu, c'è il ministro della Sanidad di per quel plan. Con cui mi do in rapporto che vi news pubblicaus oz, quel d'vart al avion pin che curdaus giù al mars avoninon sul vic della pun c'è muest. Pronte culs details d'vart quel alles novitats ai Corinne Schmidt.
2: La crudata dell'avion della Pont Chemuest in Pobic viene ricostruita completamente, con risulta del rapporto del Servizio Svizzer d'Inquisizione de Sicurezza Sust. L'avion saia venire distrui o schifferm tra la crudata, che ins nae potesse gerar nagines registrazions de Wartel Viadi. L'Inquisizione viene o schia terminata con un rapporto del Svats. In quel stati tranter auter che las analises forensicas nan bec musa che la abilitat de sgular de la pilota fis stada limitada. Dalla codata dell'avion al 17 de mars 2025 eran mortes 3 persones. La Svizzera realizzesce parte del Pact d'Asil ad Migration della Unione Europeica, quai a partir del 12. Zerkledur. Il Consiglio federale ha deciso le adattazioni corrispondenti, sendo che il Parlamento aveva già approvato le midate della legge. La finamira del contratto è di rinforzare le controlle als confins exteriors e di ridurre che migranti e migranti viaggiano via avanti ai fra il spazio da Schengen. In una registrazione di dati unitari due pline avanti possibilità che ricorrenze d'asil possono venire identificati più spert. Tenor al Consiglio federale potesse quai er distruggere als fatz d'asil svizzers. Nausches notas per la Svizzera della prevenzione alla controlla de tubac. In combinazione europeica, se centra la Svizzera sin la penultima plaza. Quai comunicesce la comunità de lavur per la prevenzione de tubac Svizzera. Defizits localisesce al rapport, soprattutto ter il scumont de reclama, la prevenzione uerter la regulazione de novs produkts de nicotin. En il ranking de totals paeis europeics e sulet la Bosnia-Herzegovina anche plazzata mender che la Svizzera. Sin plazza in seciata l'Irlanda, quai su andata la Grande Britannia a l'Olanda.
1: Und es mit ein Zur Confin, la capitale della Lituania a Vilnius, ai al menage dei aeroport Vilnius interruz, ai vomies di ad interim.
2: La region per la Masira sei in a drone del paese vicino al Belarus, che era da viadi in direzione Lituania, comunicesce al centro de crisi nazionale. Denunder precis che la drone deriva nellem prim bec sta clair. Les abitantes ed els abitants emparque venits avvisats de l'armada de dir en in lieu segir. Intant sei la situazione più spesso calmata, l'aeroport avert. Pir al mardi aveva in jet de combat della NATO, sei ta giù in una drone ucranese supponita su l'Estonia. En il sit della California erot ora in ulterior incendi de guaut che se de raso con una enorme sperta dat. Ils pompiers avverteschen che l'incendi de tirs della città Hemet ne sei anche bitch frenat. Duas persones sein venides blessades dels habitants de plir circuls an stuiban dunach luchchases. En il combat de dus ulteriors fieus genrots ora avant in 15 dies en il nordwest de Los Angeles ein inspiro fac progress. Provida quels veven per part radunt 29.000 persones stuivenir evacuades. Schlettes noves per ils Fenster la Thailanda, al Pajais Asiat, strecce puspella libertat de visum de 60 dies per turistes a turists. En l'avenir d'ascien visitadres e visitaders de 54 Pajais, trander quels er la Svizzera, beplistar 30 dies senza visum. Quai, rapporta la Gazzetta Bangkok Post, se referint sin la regenza. La regla de 60 dies era venida introducida al 2024 per puspe accelerar al turism suente la pandemia de corona. Quai sae per part per ovni mal duvra per fa facentes illegales u per restar en il paeis.
1: Tondeles novitats a conqueta Laura, letzemi de planzio puspe el modus de stat.
3: La meteo.
2: Als wir uns die Reste sehen, zur Tratsch, Tscha e la, dat die Magare Schlerides, sortot en il Nord del Centun dat Jurizis Lokals, en las Valadas del Sid, Reste sicher der Dech Bell, el Radion de Cuira, cresce la Temperatura, Oz sin fin 25 Grad, el Ende di Notte basti per maximal mein 14. De Mann fin il Ura Dech Bell, ad anche ne giada Pitchout kun fin 24 Grad.
1: A cui venus un pront per vos Oz, de mezzdi.
3: RTL, il Magazin, a mezzdì.
1: Kommunikation è se vetet la tier, quei je el A ad O. Una qualità importante è per una persona è la regenza. Bianca la candidata della PPS Valerie Favre-Acola di che sei famiglia, sei amici di un surde della sua andante.
4: Ich bin sicher, dass ich gut zuhören kann und eine bin, die abpacken tut. Ich scheue mich nicht von der Arbeit, weder von der Menge noch von der Dauer.
1: Da blieb der Lass ist fin amires, a Motivation, raccuente la lu gestisco proxim. A Kommunikation a è soprattutto important cui va per crisis, am porta boccianines. A questa è Christian Gartmann, a triur journalist, che se spezializzaus sin Management de Krise.
5: Wenn man miteinander redet und die Erfahrungen von den anderen hört, dann kann man sie mit ihnen teilen und kann von denen auch lernen. Und von dem lernen wir alle, nicht nur im Krisenmanagement, das ist in jedem Bereich von der Wirtschaft und auch vom Leben so. Wenn man mit anderen Leuten redet, kann man erfahren, was sie erlebt haben und dann kann man daraus schlauer werden.
1: Cercala un periodo vart les crisis, et in summa per la vita, a cercala il più rilevant en in caso di crisi, quai alci credens opinii av codisch, che è cumperius avon de curt, a cui recuintel è la seconda parte di quel magazzino.

0: Con canta musica alla francese si vignu las 12 mesi de vign Hilaric.
1: Las gratulazioni.
2: Presentato il bogn engiadina a scuola. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Allo speranza che agli dal menu preferiu, da nasci da zanasci il gi del sven de maggio, se jetz e gartigiau lo prendei toch un'ina porzione von quella petta ad il caffè vengen survi. Toch chi dat jetz, veis bugentu chi già, te cla, se vus, veis otznata lezzi, ci sa forse che vies non croda proxima men. Quella cascia prelegger auguris, Georgine Janchi, shalu, Lena Cever. Per in quintet venza sur mia posta a scret, un cevincula pi giufna, che è proprio giufna, che ascia cul gi de dots son una teenager. Jasmin Valentin Deftan, che complenesce giuvens tredijons, che è stati chiara Jasmin, de tot cora de gratulaine per teis tredijanval anniversari, adat gevujain tot il bun, san da a fortuna. Sparain che finisce stio bain londesco. Allora un buon cominciamento per il prossimo passo in teis a venire. Eir bler plagiar con tutte le attività sportive ed eir con tutte le amie. Un bellissimo di gevugen bap a mamma tes frar Leandro a tia saur a Safira pins a mima con famiglias a nona Lucia. A tia famiglia Jasmin Valentina gli avvisau sco regal musical la Nina Ciuba lo sparenza che quella plaigi ad ec il menù agi gustau a surtotto slugleti la petta, la torta.

Na grupa megawatt pala Erika Andrea kastat ju Turic, a kenishide otsevon sisonta satons. Da Turic vinin sur selva se fermene la balla, foppa, alax, esi il Filip ka Matthias ka sa fa princes pil rodunda satontons. Per vus venze survenu duas bravs kun auguris elam prima stati satontons, quae in set decenis plein historias, experiences, bels moments, ad è de quals pi difficils. Esce va oz bupli tut a scicciunsch co pi baul a sti manteneu in accinadat tut particulara. Teu humor a tes spruchs spontans ca fan e una dina rinus tuts. Nus gevigen tut il bien, be forza a surtut e un be bels moments cun tut tes cars. Cordiala gratulazion sinteu satontavel tia dunna Heidi, tese fons Beat, Karin, Sabina, cun Petra, Ladina, Manuel, Silvan, Ursina, Milena et Elias. Della seconda brev a stati e si de Jon vegnum cordiales gratulazion sil satontavel natalizi de Filip, car tat Filip nus gratulein a ti cordialmen sin teu satontavel natalizi, nus gevigen a ti tot mo dil bien cun bebels moments salva teu humor a scia ca nus savein on fa an qual spesli, car saliz de tat a tata de Jon. A pervus, Filip ca Matthias e il cor viril de lax se messe in posizion per canta la canzun Gis de Mach, quella a vossa famiglia gevigiau pervus.

La società de musica de Ramosh ha sunau Piochon Tavel de Mario Oswald che d'Anton Sazenz e l'atmura da Tempaz Val Müstair. D'Anton è venuto 10 von Linda, lu meunca è un inna per fa complets il quintet. Quella tala che inicide oz avon Navontons è la Ursulina Curgella Sigiger che prodimora è la casa da Tempai la Pumera. A Ion che ho stati per vus, cara ora quinada at onda Ursulina sinteu nevontavel anniversari gratulein a ti de tot cor nov decennis plein vetta plein rigurdiences carezia ad experiences cei corondiuse via de tia vita nus divigein a ti buna sanadat babals moments vinevon mo il meglier. Che teu gi de honur de tutti ils proxims gis seggen accompignai da b'allegria ad engraziament. Tot il bien, bec lec, alla benedicziun de Deu per teu navontavel anniversari, cordials salits, fra Hermann cun quinada Silvia, cun famiglias a sora Clara, a quinau Giusep cun famiglias. A vostra famiglia Ursulina Curgelas Giger ha già visto da sé cantare cantus firmus per embellire vostra alta via decina da Navonta.

0: La sera sper il lac pil navontavel della Ursulina Curgella Sgiger sazenta e la pumera a Ionna da Scia, sci al quintet con us venne stiau preleger auguris complets e da nossa vart de cormo il meglio en via snievon de vita ad oz festas de Balezio cun propi tut queca sauda vitir, a queca sauda e mincia gi di Ion tir nos moments hilarix cun par vus.
1: La coppina.
0: Alla numra vegni del mens de maig quella resta a quera è stau Daniel Weger che ha telefonato quart su enter la snof gratulau.
2: È un'esempio di gratulare a Hans-Peter Rickli per il 65 anniversario del gewissen Dai Fortuna e ci il desio Dair sia meritata pensione. Ella è un anteriore collaboratore di me, non ha lavorato molto mai in un insieme, ma è una firma e ha trasto con noi fece bene.
0: Hans-Peter Rickli, schon gleiti, se ves prender ort vossa scaffa de brefs, nossa scadiola d'anniversari canuster matin el nom de Daniel Weger. Ciundalina d'Antona, dus matinza, nossas linies de telefon sin vert per gratulazions spontanas 0800 2030, nisce vus preferis in messadi via telefonin 079 2070 07.

0: Les gratulaziuns.
1: Nous venons prima gratulanta al telefon de la bella buonasera ad Anetta Cadonau.
2: Buonasera.
1: Don Anetta, nuova nels auguris.
2: Ad auguris van alla Marlene Zollinger. Esperes chiara Marlene ci sa son ci c'è son. Noi ci nici da fatti insieme in vacanza si, e non ci conosciamo sempre mai vispi. Ma dopo era tanto il radio e già visto corto tutto buono.
1: Don Anetta, non erano quelle vacanze state a Siasura?
2: Catio mare, no, io in Italia.
1: Oh, bellezza. Lungi in avò.
2: Oh, senza quelle ronze. È un bel scolo crappo.
1: Ah, è di una sconza senta, Don Anetta.
2: Allora, io non ogni bella giura su questo essenziale è non tirare mai in vita dalla Marlene.
1: Grandius, Don Anetta. Allora, venza Pinau per la Marlene Zollinger a seu satonto chaval il caro il gotto insieme con la Darinka. E qua è in pao ed a tem svergai, fang das Licht.
2: Sì, grazie Picciun.
1: Tutto il buon, Don Anetta.
2: E stessa mangi, grazie.
1: Arrivair.
2: Arrivair.

0: kan da musica dils ons o chonta a ca toccan il cor spronza e qual della Marlene Solinger qua e stau il gevis per ella a zwar e qual vinius della Annetta Cadonau. Ad Antonio al telefonino con un svencion udeu baulots and the moon. El giuc del Kikrisis, Maria Vincenz.
1: Ja, buonasera Georgina.
0: Ma gunau chi abbo funzionau con quella terza ronda?
1: Ja, qua è nigi. Proprio per me, qua è per svemosci. Gdonio il bugienna, qua lo è buscinaus. Sinto gdonio buc, si accel il secondo, altri proxim che venga.
0: Esatto, antic de pli, è un el jackpot, esce con l'ezza di bu. È un vietti in planeus. Basta Maria, os vai telefonare per gratulare, a noi vanno gli auguri.
1: A quegli auguri van Silion, per Sabina Corai, si corontava. Cara Sabina, io gratulerò il tuo cuore, ti vise tutto bene, che ci mantiene la contentienza, adoro con tu, buona sanità, perché il mondo è sempre mai in bagno con te. A quale si fa?
0: Sì, ma ti lascia se grandi di vis di musica, sur lascia o è gratis, scotti vol.
1: Quale si fa con... Peter Reber, ich wünsche dir, oder mir il Text bei uns, und ich spero kleinte Prisi, beim Bagno Kretschon.
0: Ne, jetzt sind die Polizei gira, Maria. Ne. Salut, in ci tu penso entro mesi?
1: Quelle vige, grazie a te.
0: A toccani in altra ga. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: Cun quei giavisch musical da Peter Reber, en special per la Sabina Corai a Jon, per ambali seu curontavel, telefonava gratulau alla Maria Vincenz, s'inclina na nos moments hilarics del sveg de maig.
1: Les gratulazions. Presentat el bony engedina a school, il bony con agua minerala. bonyengedina.ch
0: Ci è il fortunaun e la fortunata che salagra sin quei regal dat i gratuit el bonyengedina decide la sort per X anzici che nos ven a ciao gratulà Otskau via radio shalu che è stato il nome della Marlene Solinger, che sappia fa viadi della Val Müstair de Santa Maria o Scuol Direct e l'aua termale sinceras. Gratulazioni per quei regal da vos tots che veis telefonau, che veis scritt, che veis ambaleu quals moments hilarix che tier RTR in grazie fecce da tot quals canna teleziots vinevon fecce bellas, simpaticas, legras, santupadas, festas con tot quei che sauda vi tier. Georgina Janchi ei naven, continuai ben, agi squittau da vus, abugen tocan la prossima.
1: RTR, las gratulazions.
2: Il 20 mezzdì der RTR, con sempre verz, hits, escovridas musica non-stop messen zemmen de nosse redaktore de musica Christa Soliva.

RTR. Música non-stop. Uns cobridas. Hits. E sempre verdes.

0: singulas partizions da nascientscha. Alla codada della viumpiccian dell'an passà alla pont Chamuest ne può bec finir reconstruida del tot. De pli de quals temas a da Laura, dati ossen las novitats de las duas, al microfon pro vus è Corinna Schmidt. Buonasera. Il Centun Grischun ha presentato oggi ses Modell Direktiv de Sanadat per ils proximes 10 ons. Trander Autor propone el de serach las partizions de nascientias a Lion ad Tavau. Il provvediment medicinal de base de central duaia però er vinevant esser garantie en l'antir Centun, ein nom en la comunicazion. Quest Modell Direktiv serve scopalpiri strategic. Sin base de quel succede trander auter ech la planisation dels ospitals. La lista d'ospitals che resulta ort lunder vul el centun lurameter en vigur el 2028. La codada din avion pitchen alla pont Chamuest del mars passane po bec venir reconstruida complete main. Qu resulta del rapport del Servetsch Svizzer d'Inquisizion de Segerezza. L'avion sei a venir destrui o schiffermter la crudada, kins nae pudisse gerach ne gines registrazions de Wachtel Viadi. L'Inquisizion venia o schie terminada con in rapport dels Fats. In quel, stati trander auter che las analises forensicas nan bec musa che l'abilitat de sgulach de la pilota fis stada limitada. Tenoch la crudada de l'avion als 17 de mars eran mortes 3 persones. La Svizzera realisesce part del Pact d'Asile de Migration de la Union Europeica, quai a partir del 12. Zirkladur. Il Conseil Federal ha decis las adattazions correspondentes, sendra che il Parlament aveva già approva las midadas de la legge. La fine mira del contract è de rinforzar las controllas als confins exteriurs e de reducir che migrantes e migrants viagessen vinavant einfach als spazi de Schengen. In a registrazione de datas unitara, due plinevant possibilità che recurrenz d'asil pon venir identificats pli spert. Tenor al Conseil Federal podes quai er dischargiar als fats d'asil svizzers. Nauschas notas per la Svizzera de la Provenzion e la controlla de Tubac. En comprelazione europeica, se cente la Svizzera sin la penultima plaza. Quai comunicesce la comunità della VUR per la prevenzione del tabacco svizzera. Defizits localisesce al rapport, sortot ter il scumont de reclama, la prevenzione u echter la regolazione de novs produkts de nicotin. En il ranking de tuttels paiais europeics è sulet la Bosnia-Herzegovina anc plazzada mender che la Svizzera. Sin plazza in sacciata l'Irlanda, quai suandada la Gronda Britannia a l'Olanda.
1: La meteo.
0: Il centro mesi resti sven sur trac, già e la dati magari sclerides. Sottotto nel nord del centun dati orizis locals, e le spalades del sit resti sic ad er dec bel. Il radion de cuira cresce la temperatura oz in fin 25 grads e l'engia di notte basti per maximal main 14.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informazions chatais sin rtr.ch.
4: Il suo intermezzo der RTR. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.
5: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Titel de Master en Avigny, pot eich quintar giu de pli prestaziuns en vers la sicuranza de malzauns obbligatorica. Si in questa via duei trander auter vegni fac front alla mancanza de medias a medis de casa. Il Consiglio federale ha da un'incumbenza in midada della legge corrispondente. Il sbots duein sin il pitart esser pront sin lanciata del 2028. Concret duein expertes ed experts de Cira surpigliar obligazions del provenimento de base che dischargen als teams de Cira ad er medias a medis. Per quai dovre in midada della legge della sicuranza de Malzauns. L'Aktion delle Sforze de Salvament Valesanas ter l'incendi catastrofal a Cromontana è venida onorada con il primi international Mission da Cerce a Salvament de l'On. Ins aia prendi incontr al primi a Londra per tutte le persone e partenaris che sein stats participats, quai comunicescia l'Organizzazione de Salvament Centunale Valesana. Il premi onoresce l'engagement delle sforze de salvament all'abilità de coordinazione del dispositivo centunal, sco la stretta collaborazione delle sforze de segertat con il servizio de salvament dels ospitals. Ter l'incendi catastrofal la notte de Silvester eren stats en acción 250 persones. Suenter la pli nova eruption dat Ebola in Africa Centrale annuncia l'Organizzazione Mondiale della Sanadat WHO antant 139 mortoris. Al dumber de stias però crescer vinevant. La WHO ne parte al moment però bec del fac che la eruption in parts del Congo Kinshasa a Luganda diventia un problem global. Questa rischia sei picna, dice il chef della WHO, Tedros Ghebreyesus. La rischia chiedete però in ulteriore eruptions in un livello nazionale o regionale sei però gronda. Tenoch la WHO alle eruption dell'Ebola già cominza avant in cinz mais.
1: La meteo.
0: Il suo mesi resti sovente so traccia, c'è e là dati magari sclerides. Sottotte nel nord del centun dati orizis locals, e la svelata del sit resti si ceder dec bel, e la radion de cuira cresce la temperatura orz in fin 25 gradi, e l'enti di notte basti per maximal mein 14.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informazions c'è sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTL. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

Musica per gli Neskadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simple Mind. Per tutti.

0: Unas veva la lobby dels buchs kreditja ferma main la convenia con ils stadis sit americans. Suenter la pli nova eruption dat Ebola in l'Africa centrala annuncia l'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO an tant 139 mortoris. Il dumber des chas però crescer vin avant. La WHO ne parte al moment però bec del fatch che la eruption in parts da Congo Kinshasa a Luganda diventia un problem global. Questa rischia sei a picna, a dice il chef della WHO, Tedros Ghebreyesus. La rischia che dete però in ulteriore eruption sin nivel national u regional sei però gronda. Tenoch la WHO alla eruption della Ebola già cominza avant in cinz mais. E dank der Sport, la giugada de tennis svizzera Gilles Teichmann a contengi al quartfinal al turnier da WTA a Rabat en il Maroc. La nummer 207 del mond a battia in lo chaval final l'americana Alicia Parks con 6-3, 6-4. Il jendisdi veva Teichmann gudignasi in prima partita de Pinoff Mais os su andagist la seconda en Serie.
1: La meteo.
0: Il sento mes dire che se vento tracce già è là dati magari sclerides. Sotto nel nord del centun dati orizis locals e le svelades del sit resti sic ed è dec bel. In la regione di Cuira cresce la temperatura oz in fin 25 gradi e l'endi di notte basti per maximalmente 14.
2: Quai en stades les novitats.
3: Ulteriores informazioni c'è in rtr.ch.
2: Il suo entomesdì tal RTR. Con sempre verz. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Tra i problemi che dobbiamo venire a scegliere al futuro, per tutti si impose un po' la demografia. Il Consiglio federale ha trattato la finanziazione dell'AVS, cosa dirà quella per il futuro, dentro l'auter di quelli che lavorano sotto la pensione profita. Ad è da contrapaese vuole il Consiglio federale alla munconza da miedis e miedis da casa, quei con de plirabs per experts ed expertes de tira. E il Grigion due midades procura per de plistabilitat puncto senedat, la regenza Grigiona oz presentau ses plans pels spitals al Grigion, als spitals duen zuar resta, ma e due veni centralisau. A scheia svenes sunt nor el model directiv, les partizions de perturi a Tavau a de Jon.
2: Tutte quelle discussioni che hanno già avuto il Davos Mainz di quelle aiuti che il Davos è responsabile per l'ospitale e per l'operativa dell'ospitale sto in di che in una partizione delle scienze sono su selve in grave se vai mantenere lunga vista.
1: De direzione sui plans del canton udis in quel magazzino io les giun, mio nome è Anneslina Quinter. Il Consiglio federale vuole segirare la finanziazione dell'AVS, la segirata per vegli e survivenze, a cui senza alzare la via decina di pensione. Oggi al temps de consultazione davart la riforma AVS 2030, che quattro in tocca l'indice di settembre enciet. De Berna, Adrianca Martin.
3: Il baby boomers contongono la via decina di pensione e quella midada demografica mette sotto quitch l'AVS. Per dovrà migliorare il potenziale delle forze del lavoro in Svizzera, vuole il Consiglio federale dentro auto promover de l'ouvra sulla via decina de referenze

0: da Cira con il titolo «The Master» e l'avvenir potrà contare più di prestazioni in verso la sicurezza di malzauns obbligatorica. Se in questa via due i 30 autori veni faccio fronte alla mancanza di medias e medis di casa. Il Consiglio federale ha da un'incumbenza in amidata della legge corrispondente. Al sbozzo due sin il pitacht essere pronti lanciata del 2028. Concret, due esperti ed esperti da Cira surpigliar obbligazioni del provvedimento base che discharge als teams da Cira ed er medias a medis. Per cui, dovr inimidade della legge della assicuranza de malzauns. Il Consiglio federale vuol sostenere più difficile l'agricoltura per via de novas convenies de commerci. Tutentot vuol la regenza augmentare le subvenzioni per 158 milioni di francs a partire del 2028. Le spure del spurs stoppien se da tag a novas condizioni in il marcià, per cui dovrie mesiras accompagnantes, scrive il Consiglio federale. Konkret, duen els imprest senza chains per pures a purs venir augmentats. Schel Consiglio federale nomen a bicele convenie con il stadis de Mercosur e la comunicazione e la coalizione con quella clara. Las ultimas emnes veva la lobby del purs critica ferma mai la convenie con il stadis sit americans. Il dispositivo de salvamento dell'incendio catastrofale a Cromontana è venuto onorato con il premio internazionale Missione de Cerchia a Salvamento dell'ON. Ins aia prendi incontro al premio a Londra per tutte le persone e partenari che sono stati partecipati, come dicesse l'organizzazione de salvamento cantonale. Il premio onoresce l'engagamento delle forze di salvamento, sco la stretta collaborazione delle forze di sicurezza con il servizio di salvamento degli ospitali. Der l'incendio catastrofale la notte di Silvester erano state in azione 250 persone.
1: Con cui mi dai nel prossimo Orient, ne occupare da in tec movimento e la vai da Hormuz.
0: Ai fa las ultimas 24 uras an sco kipara 26 bastiments pa sala via de Hormuz. Quesaia capita en coordinazion cun la marina de las gardas de revolucion iranaises ai nom en in rapport de l'agentura de novitats iranaise Tasnim. Trils bastiments se tracti de petrolieres, navs de vichira ad autos bastiments de commerci. Or davant veven las gardas de revolucion schmanaccia cun ina escalazion sur regionala. Quai suenter novs ultimatums del president american Donald Trump. I vegna ad ar attaches en lieus nur ca negin specia quai uscia las gardas de revolucion. Suenter la più nuova eruzione dat Ebola in Africa centrale annuncia l'Organizzazione Mondiale della Sanadat WHO in tant 139 mortoris. Al dumber des chas però crescer vinevant. La WHO ne parte al moment però budel facca l'eruzione in parts da Congo Kinshasa alla Uganda diventia un problem global. Questa rischia sei picna, adice il chef della WHO, Tedros Ghebreyesus. Der Rischia, chi detti però in ulteriore eruzione sin livello nazionale o regionale, sei però gronda. Tenoch la WHO alla eruzione della Ebola già cominza avant in 5 mais.
1: Ad un'altra novità del sport, la giocatura de tennis svizzera Jill Teichmann vimplan su puspessi in Tours.
0: Jill Teichmann ha contengi il quartfinale al turnier de WTA a Rabat in il Maroc. La numer 207 del mondo ha batti in l'ottavo finale l'americana Alicia Parks con 6-3, 6-4. Il lindisdì aveva Teichmann guadagnasi in prima partita de Pinoff Mais, os su un la seconda in Serie.
1: Con questa laurea, os vai definitivamente in direzione Stadt, soprattutto sin smeras ils termometers.
2: La meteo.
0: De man eine primank in chis resta nivels, so tot en il nord. En il de gossel van mes di venje pro dec bel, a kun fin 24 grads el radun de kuir venje er an kina jada in zik pichaut. El enje di note basti de man per maximal men 17 grads. Als proximis dies venje lura minche di in zik pichaut, el enje di podessi al termometer lura surpassar la marca de 30 grads.
1: In een bella serie di vigene vus, a kou continuesci a scheia.
2: RTL, il magazzino della Saira.
1: Co se l'hai in una crisi? Evita. Forse con un bien plan, per esempio,

En c'è me la culpa da Luis Fonsi e Demi Lovato, che sono le onde, venu vergames la sis. A quella sera sono onde remonces, ci ha tenuto il telefonin, forse con un live stream, ci mira in bureau del computer, ci è. Per fine al stadion, al bieno, se vuoi svegli sbopede di mera, modete la radio, alla se veco è stata tu ricci. Tons Audi, in gol Swenter Lauter. Proprio in gol Swenter Lauter. Alla Svizzera Dominesce con in 6-0 actual main. Die den Kurt essen nu se live a Turic, ma rein tec pi precis 5 Duke. Die Vigelavus in a Biala. Mesiamna sera, al microfone Anasline Quinter.

0: Musiker Romanche, der Amish Dus, bye, bye, bye.
1: Hockey der RTR. Der Wuss al Puls della Banda.
0: I detg impressionant schins fa bilancia della squadra nazionale al campionato mondiale a casa. La Svizzera ha già 3 victorias en sac, suentelas en primes 3 partides del turnier. Al Davos giuc en contra la terra tudestia per fin con in 6-1. Die della medema direzione vai e questa sera en contra l'Austria. Esch l'Austria ha en sesetz e la medema bilancia positiva. An e Gudignau als im Prems 3 Jukes. Scheue sein sehr dicki ei als la partida dentles duas meires squadres de la Gruppe A kensil Platz, quella partida ka anciert de Veng Vergau la squadr Turic. Nus essen os live a Turic de Roman Dobler ka perseguit gau per nus que Juk. Hallo Roman, ko vesio requinta.
2: Allegra Mainci, buonasera, qui ora della Swiss Life Arena Turic, in giù la Svizzera. Io appunto, quella quarta partita contro l'Austria e la Svizzera a propri Joa a intinuina classe da hockey durante il primo terzo. Ho fatto 4 gol, ma in endo 20 minuti con 4-0. Io sento il terzo di mezzo, 3 minuti avanti la seconda posta, stai schon 7-0. Ainti il primo terzo alla Svizzera dovrà 10 minuti per trarre 3 gol. Ainti il terzo di mezzo alla Svizzera in sé fatta in avanti, allein c'è la Schmiss dal primo terzo, B 20 secondi per esempio taunter al 5 e al 6-0 e va per parte proprio fit sveltisch come sonà la Svizzera io proprio a intino in altra classe e sida sur l'Austria ora schon durante i primi minuti l'Austria non arriva qui, è semplicemente nulla da reagire sul tempo, sulla qualità, sulla intensità della Svizzera. La Svizzera ha fatto fit clair contro l'Austria, Cici, adesso fin da qui la migliore equipa in della Gruppa A, da 7-0 è la risposta clara. La Svizzera dominesce fin da qui a Lieu e desicer solez alla testa della tabella in della Gruppa A.
0: Quel campionato mondiale di hockey a casa, quello è per la Svizzera proprio una fiesta di gol. Io posso neanche domandare con l'atmosfera durante quella partita ins Auto. Als Fans
2: and Co. Standing ovation, ci sa dal da qui ad Ovart, da mai da questi 10.000 fans per grande parte svizzers, hai una stupenda atmosfera. E la Svizzera proprio in pizza questo feu per il campionato mondiale, dal primo, secondo, dal terzo match, al primo, a un Yoshon Gudenia contro il campione mondiale, al campione olimpico, agli Stati Uniti. Al terzo contro la Germania è stata una gala e qui al quarto contro l'Austria fin da qui una show e quasi qua ci ha impizzato proprio quel feu per i fans per questo campionato mondiale. Fin da qui è proprio una festa da tir, una festa orda svizzera, orda vista svizzera e discese rozzer c'è l'atmosfera qui a Turic proprio fitch buona, un stadio in picco con 10.000 persone per grande parte sono i trazzanti con un tricco coccian con la cruce alba sul pedet e di proprio fitch bede cittar pro e erda vezzer scoccias fans sostegnano qui a loro squadra prediletta.
0: Als fans portano poi a proprio la squadra nazionale. C'è importanza insomma quella partita dentro il dus leaders della Gruppe A, la Svizzera e l'Austria, ti has detto, la Svizzera è klar favorit, so entro quella partita, e qui è picca klar, dentro non è quel giuc specifico, c'è molto da quel.
2: Ma quel lui è importante, per vice la Svizzera, che c'è una manzonasa, può proprio mettere alla testa della tabella anche la Gruppe A, ed esiste son quasi anche il quart finale. Da là non è poi per il mantun fiducia in Saisa Weser contro l'Austria, per vice che c'è noi manzonava, e l'Austria non è semplicemente X un avversario, è stato stato anche il quart finale del campionato mondiale, è stato fatto dur ad altri avversari qui anche in un campionato mondiale, però non mai contro la Svizzera, in senso puoi dire da 10 anni, godoni alla Svizzera e fin da qui ci ti erozzer c'è ora e c'è la Svizzera va con vittura e fa bene al cor e fa bene alla fiducia in Saisa Ves e fa bene ci si è sulla tabella la Svizzera è in il quarto finale può dire dir e da là non era lì contro l'Austria fece importante.
0: Roman, ist das dick und quelle Kadenz, dass sie da Golds und ja, so stark, dass quelles 2 Minuten, können wir essen, wie der Cinciacchi, aber da auch in ulterior Gold per la Svizzera. Grazie al Fetch per le Impressions. Live dal Halle de Glatsch, a Turic, Roman Dobler. se capesce, resta scautrenus sil curren sco va vina von per la Svizzera quel campionati mondial de hockey singlach in sa e minche cas di e veso fech fech bein.

Hero, the family of the year, della grande fiesta de hockey, mi dai nostra quella de balla poi, ai va ogni moment, a lui anciaiva e el al campionati mondial de balla poi, a quei als indisch de cercladur, 26 giocadurs ein della partita el kader della nazionale svizzera. A scei al trenader Murat Yakin presentau oz seia squadra alles medias, ad instadi grande sorprese ai bodau quake a semplicemente fa cool facca la gesta era già venida pubblica la domenica se mi dava per nuot de pilu Murat Yakin ha un suo prendere un po' posizione per tutte quelle nominazioni a c'è chi sa e mince casa di Yakin let's mette se scarte sin routine a quei debu per la prima ga George dels 26 giocadurs già stai ad in campionati mondial D'Antonella è giovens talent il radar per quei se di le gesta de picche e a scilunga c'è l'argomentau la fine mira è da al meir campionati mondial insomma. Wenn der Lautrien ist dies, wenn Lutrenau ein Songai als Dusde Zirkladur fa la nationale Schweizer Lu Alviadi als Stadis Uni. Ein Prem Duke della Schweizer a quel Campionati Mundial, quelle Lu la Sonda als Tredis de Zirkladur a quel Inkontal Katar, el Levis Stadium a Santa Clara e la California, normalmente piuttosto in conoscenza sco Stadion de American Football, nominato ben quel dels San Francisco 49ers. Quico ai Revin Lenei, Love Me Not.

0: Ildi der RTL.
1: Oz con Patrick Wichert, cordial benvenuto. Il Centungrijun ha presentato oz ses modell direttiv de sandà pels prossims dejons. Tantra otter propone el de serrar las partizions de nascentes a Lyon e Tavò. Il provvedimento medicinal da base decentral des però er in avant esser garantì in l'inter Centun, quae è nom i la comunicazione. Quist modell direttiv serve sco pel peri strategic, sin base da quel succeden tantra otter e las planizazions dels ospedals. Ben bod dessenir tut per mans l'examinazione ed una eventuale riorganizzazione del servizio de salvament. La lista d'ospedals ci risultan l'androra vuole il centun metter in vigor del 2028. La disgrazia della crodada dell'avion Pitchen avant un an alla Punta Chamuest non può nir reconstruida completamente. Qua risulta del rapport del servizio in Svizzer d'inquisizione de sgiurezza. L'avion è stato distrutto e fermo per la crodata che non ha potuto girare in giugno di registrazione da parte del viadi. L'inquisizione non è terminata con un rapporto del SFATS. In quello è scritto tanto che le analisi forensiche non hanno mostrato che l'abilità di svolare della pilota è stata limitata. Per la crodata dell'avion sono morte 3 persone. Il Consiglio federale ha lanciato oz giusto più intenso. Sco prüm vuole stabilizzare finanzialmente l'AVS senza aumentare la veglia da pensione. Planesà è stato rotto di ridurre il numero di persone che vanno anticipatamente in pensione. Il Consiglio federale aspetta della riforma entrate supplementari previste di aver 600 milioni di francs l'anno. Secondo dessen experte ed experti de Cura che hanno un diploma da master, poter far già quint in avvenir de più prestazioni directe mangi sur la ciascia de malats, con quai vuole il Cusal federal contrafar la mancanza de medis de casa e rinforzare il provvediment de base. Il mio domain de la legge è in lavur, il sbötz des essere avantman fin il più tard del 2028. Quai è stat de mia vart e già vigi una bella saira.
2: La mesiamna sera sin undas remonches insieme con vus forsa simviadi a casa del lavur o del radio de auto, forsa nel bureau del radio, forsa esse a casa at tlois dront facciona ni meia am porta boniu che vus esse divis la vus tots in a pacifica sera en nossa compagnia.

Natural da Imagine Dragons. Cien chunganta currenzes, cien curanta autours ed autures datan in veste en lor codis actuals. Quella curanta diavle edizion dels dies de literatura a Solaton. Ad exact quella, aiots tema è la Marella al mai codis da Dester Kretli, che dat provusca unvenda la mesa in ies program de radio. Bipaia scha vus restais vinovans in nosas ondes per sfundra un pau el mondo della literatura. Io prendo cum ja proz, mio nome è Anna Sline Quinter, divisla vus in Pacifica. A biala, mesiam la sera.

0: RTR, la Marella.
1: Benvenile, sunt avon miez die, benvenis in undes romanches, io sunt Gabi de Gonda, die vai gran gust veni cum vus tras la fin di amna. La Marella de Dots, quella tematisesce letteratura. Als dis de letteratura a solo turna in mincion in punct culminant della scena de letteratura svizzera durant treis dis einzle possible da de sfundra a de secha inspira de dovres literares las pi actuales svizzeres en quattro lungais. In ovra romancia fa furora un a solo turn. Iai il monolog Archiv da Asa Hendry. Quale venius un draus col primi svizzer da letteratura 2026. E la Marella de Dozza dedicainus è alla letteratura a presentare in due pubblicazioni novas grigiunas, Dina Wart am Kantenhain da Gianna Olinda Cadonau, che è invitata con ses recuents tudestis a solo turn. A lui al roman Calanda oder Alves Antwort, da Angelica Overath. Che figurescia buon il programma dels dis de letteratura.
2: Ma è un tisci illusa. E viv pel scriver e dal scriver. E quist cudes es undals plü importanz cena scritt.
1: Asia Angelica Overath, vers nostra redaktura de letteratura Esther Kretli. Se non des romances, veng naturalmente nigin alla curta. Bien divertiment cu la Marella de Dester Kretli e d'Anna Serrar de Campel, sinundus romances cau tirnus. Oz, ina Marella, trenter lectura e di sdeccia, trenter lectura e sdeccia. Bien divertiment.
0: Literatura romancia, zut la Marella, con il Maia Codis, tar RTR.
3: 150 occurrences, 140 autors ed autures dan in viste sin lur cudes als più actuals. Temes virulenter del mond della letteratura vegnen discus. Quai iemo de pui impromette il programma della 48ª edizione dels Dies Literatura a solo turn. Una persona presente sin lue es Nadina de Runks, la manadra della casa editura Romancia.
4: Asi weiss schon detsch che solo turn segi al plegron del ple important festival che nus vain in Svizzera e segi al plegron festival plurilingue nus vain e fece important che tutte le lungaggi nazionali seggin rappresentate lo che tutte le forme letterarie seggin rappresentate di a proprio centechine reunion della scena letteraria mincion.
3: Con guardar tras il programma del festival da è però svelt in ögl quel es fici tu daist.
4: Yeah, qua forse è in te che la natura della chausa, la giuria è fece studescia, cioè la commissione del programma è fece studescia. Solo tu un dis da se sez che segge la Werkschau der Schweizer Literatur. Die aber schon uscea che la letteratura latina, la francesa, l'italiana, con la romance e lo forse vige sci presente scuola studescia. Per se antre vai nus è la romancia, il dis da letteratura. Questo non può spela postremisa queira, no che la romance è naturalmente proprio al star.
3: Una pubblicazione ci sorvegna questo con grande attenzione, er a solo turn, è il text drammatic Archiv da Asa Hendry. Elle è onorà con il premio svizzer da letteratura 2026, ci viene soldato a se durante il dis letteratura a solo turn. Asa Hendry tratta in quist text traumas tanter las generaziuns in una famiglia de paurs. In un monolog rumaglia il protagonist ad üderce l'unica storgia che se sbap ad at in avant.
4: Crei in codice per una generazione fece giuffna che conosce forse ebbe quella situazione in famiglia, quel crescere in famiglia, che viene bella rasdau su di certe cose, ma su di ce viene l'ura rasdau in famiglia, l'ho dati magari c'è irritazioni, l'ho dati avere la generazione masauna ne ple arrivata che conosce forse perfino quella situazione de ple baul sedalp, che spavano forse sezzi sedalp, che ho fa una donna e faccio l'ura esperienze, ad io crei cosa proprio differenti persone sono prendere oggi cioè, o di quel codice per se stessi. Quel fo è attuale, rilevante ed è interessante leggere.
3: Nadina de Runks ci ha edì al codice s'allegra pel successo di seis autura Asa Hendry.
4: Also gli applausi naturalmente in prima linea all'autura, a Henry, ma dall'altra parte naturalmente è un applauso che per la casa editura che lo giù in via Nasda e di quel texto che lo faccio buon lavoro e qua c'è abbiamo un lavoro che la casa editura romancia faccio ma bene le lettori Marietta Catomas e Ruth Canter la grafica Teres Jörger che noi tutti vanno faccio mai in bien job per bien romanci e vanno faccio in una buona bella rilevante attuale ovra romancia che per sfoggiù la giuria nazionale.
3: E con questa pubblicazione es la presenza romancia a solo turn fin già bot enumerata. Però stop. Un nom conscien della scena grigiuna literaria es chatta li stess, Gianna Olinda Cadonau. Ella presenta a solo turn seis raquins tudaischs rischnovs.
5: Quasi di una fitch bel, perché c'è il festival più importante della letteratura in Svizzera. E di chatta il bel di essere là con storie scorte nabi con romanzi interi, questo è forse il genere più domandato, pensa. È allegro, è incontro e ciò che ci può capitare in discussione con altre persone, autori, editori, traduttori, eccetera.
3: E noi vogliamo sapere di più di questa raccolta di Gianna Olinda Cadonau. Esther Kretli ha per qua discutito con ella.
6: Gianna Olinda Cadonau deve poesie e di un romanzo o se questa collezione qui è da raccoins da di storges coisa nu a questa pubblicazione.
5: Idea in sé la domanda della casa editura Lenos ci ha domanda a mai hash wieder öppis e da di schnais und wieder den text de prosa romansch bilung e na però ad una de chesch kritisch dort des quartes per parte su un deren quai text per incumbenza e per parte per mai en agent il gener la lunghezza. E lui ha tramisto le storie che aveva da quel tempo, avanti un anno circa, e ha piaciuto il leven far, non ha niente piaciuto, ha scritto una fine storia e qua ha usato il cuore.
6: E ha piaciuto queste storie, perché non sono forse idilliche, ma non si lasciano entrare in le profondità, so forse i precipizi della vita, situazioni sole, se si può dire, con persone ci vengono abbandonate, mobbate, cloccate e maltrattate. Ma a me pare che il mondo è un po' solo, è brutale.
5: Sì, questo è. Deve essere proprio interessante di avere l'insieme delle storie, perché ci hanno scritto le storie in le ultime sei anni. E questo è un insieme. E dann hast du gehört, dass mir, aha, erst hat Schiff in Inkumbenza, ist das das Thema. C'è wenn zu wenn con Figures, c'è anno, de quelle Sfide sind nur Menschen di. A mein Interesse, das Thema de Violenza, er in der Literatur, et im Postüt, co, ja, in no Humans in Turn, con, ja, in Traumata, so, tres, otras Sfide in la Vita, in nos Menschen di. C'è wohl quasi per nos Menschen di, e come al mince di per esempio in avanti de voce des capita als wieder chinst nyaina chins porta in avanti si no se via in os mince di in nos contorn in generation in generonese se simpel de rumprore ed f ena erbe da fetch ko era no so una o una persona ci scriva sur de gene actualitats politiques o ci capita antil mond er per ko ci sono pa sur domandada del tempo da dort o dos últimos anos, as primeiras lourdes de estes, de che lesse escrever, che em preocupa em nossa sociedade, em qual a sociedade em torno mai, em amias, amis, che são pertocadas de tales situações, ou che conhecem a de outra pessoa, che des pertocada, é chato importante de dessere com quales figuras em meus textos.
6: Trivin forse el cuder, daia un raquint, per usce da dir, prediletto drunci tocca speziale meinte della.
5: Apple meint natürlich der Fitchend la Storia ste auf. Quella daia per caso per romanzo quella nascida im frel l'exposizione il Kunstmuseum qua wie Sprache die Welt erfindet e wie in commenza de scrivere una storia per romanzo e tile tradurre lo sves. E di va per lingua e per una figura ci des hai ci spotze wieder di una matta cena con in Australia ci vive in contorns povers E allora ho fatto amicizia con il nostro figlio Ramon in sé, questa scena. E ti fa per quella amicizia in questa storia. Ed è per lingua, per romanzo. Ed è stata allora fatta mudata con la figura qua per noi in Svizzera.
6: L'hai la giusta per lei un tocco?
5: Forse non ci va per romanzo. Ed è una figura in una matta. Ci aveva un bab, ci dà sciur, con la mia pelle. E ci discorre però il romanzo. In der Schule und mit der Alten spricht Dina Romanisch. Dina weiß nicht, ob Romanisch auch ihre Sprache ist und ob ihr die Sprache gefällt. Wenn sie im Laden oder in der Post Romanisch spricht, glauben ihr die Leute die Sprache nicht, so dass sie denkt, es gäbe vielleicht noch eine andere Sprache, eine nur für sie. Die Alte sagt, es sei gut, auch Romanisch zu können, zwei Sprachen zu können. Dina kann zwei Sprachen, Romanisch und Deutsch. Die Sprache des Vaters kann sie nicht. Vielleicht wäre das ihre Sprache.
6: Die Regel ist in Österreich, die ha fatto impressione mai, soprattutto per vita la fin. Il Protagonist ist ein Bub, Tim, ci ha un don spezial, c'è nun.
5: Also, el, quatsch el fa, es, adunas un via a scuola, ed una volta la scuola a casa, dombrel las certas cioses. Es quasi una regla per el, c'è sto, dombrar, els tombins, certeres e, così già, parkuren, les ures, già ci spai per parcar. Precis. E quasi co una, ero sempre un tic, ed ella ha l'impressione che el rive da dombrar, el zaio in sé quanto ci dà. El va di una della stessa via a scuola, di una vo. E si grattaia da dombrar, tutte se vere, tutte certe cose stol toccare, certe na, loro non capite nulla. Il bab ti clocca, ti fa male, di questa violenza di quella famiglia. Qua ti dà un binario, una sgiurezza per se in pisa mainz, per se ira casa. Insomma, forse non è sempre simple per dire insomma casa.
6: Un ritual forse per es proteggere.
5: Hai un ritual, così un buon... Il buon plezzo. E loro si non grattaia, e gli storici loro non grattaia, quella iada. Mi c'è tanto grattaia, mi c'è tanto non grattaia. E loro capite la violenza. Quella capiterà, pensiero, sceglie, per quella figura. E di desi una figura, questa forse speciale, vede quella storia, anche il cude ci resta su letta, altre figure chatten, non hanno tutte, ma certe una chatten, una mia, una torna a casa, process bab. Hai, una si immaginasse che la viaggiasse, usce, Tim Nile, appunto, il grande più giovane delle figure. La storia era un'incombenza, ed era l'incombenza di scrivere una storia davanti all'emozione tema. E siamo, c'è una scritta, come sa, con un'altra storia, e di questo loro davanti è platt, perché c'è una in sé scritta del tema che ci svanisce. Ed in cinque anni tema, loro non hanno più tema, e vanno a pensare, Nile, a scrivere una storia, e c'è il tema cresce e resta alla fine.
6: Allora potessi forse mo guardare o discorre dalle storie che ci ha dato il titolo al Kuder. Am Kantenhain, aveva di una letta am Katzenhain, non so perché. Erst als Chance und forse più importante, anche il Kuder col Siat. Anche in quelle storie am Kantenhain, non vai per una singola persona im Fund, ma per una community. C'è anche quelle persone che fa una concella.
5: Ma come si mente, non è nulla. La dai per ogni altro, se dai una pepina, gli altri c'è il Katzenhain, è sehr bello. Ed è proprio una gruppa, una grande gruppa di persone che vivono in un quartiere visionario, quasi scempato, da differenti milieu, da differenti origini e di differenti età. E quelli vivono insieme e in quelle storie vanno per cui cosa arriva ad entrare in contatto. Si vivono in un quartiere, o si sforza in Lagen, mince di er solitari, quell'essere su letto, mince di er si vive in una città. E per mostrare che c'è casa, stanno in un quartiere, in cui ci sto a lavare, o in un urt antimetz, c'è qua aiuta ad entrare in contatto. Questa è una visione da persone che non hanno a fare nulla, una concella, arrivano in contatto, arrivano a fabbricarsi una rete sociale e ci tenga. E da un giovanile ci prende a conoscere una donna, ci dice in Spranza, ci dice insomma questo non si incontrasse mai, se non vivesse nello stesso quartiere.
6: Ma questo Kantenhain non daia?
5: No, questo era un progetto del Heimatschutz Grigion, ci ha scoperto pudü fare un progetto visionario da vivere insieme ecologicamente, socialmente, se ci des bun pel mondo, pel contorno, per la società.
6: Ed ella ha inventato il personale per questo nuovo quartiere.
5: Abbiamo scolito ed è scrivere in raccuint in ciò ci sbada, ciò ci svive là. E noi come anzifici sempre figure, insomma, e va per quelle umane ci vive là, e c'è ciò che fa con noi di vivere là.
6: No, wenn du die Grischun, forse Cuera, l'Engedina, wenn avanti il Romansch, ma sono qua i storches inventate, e forse la domanda, quanta ci hanno l'inda cadonau, e sono quelle si storches, una domanda ci non stessi in sei far.
5: Sì, ma è la stessa interessante, per me è svesse con scriver. Ed è naturalmente una risposta, è di una ecce scrif, mes corp con mie esperienze, or de mia vita. Ed ecco mainzer suvent o lor chatta als plutart chat conjors ves. Sai quai be coci des de tnar un grap antil la tasta de la jacca o del mantel. O una storia c'è una conosciu e acnes experiencia propcia, similitats biografiche se de las figures, im sta corda dir quando sun mai è, precis è. So forse scoccolas ciosas lor antili storge, fabrici quelle storge intorno con le figure o intorno con le ciosa, ci desde mai? E lor advainte per mai più quella storge, ci ha un cert ordine, ci des rumida su, e ci des hai una ciosa intera. E quando sun lor più è?
6: No, wenn du dich ab leeres Personen in quisch kudisch chatten in schön o als die Jüde ad elles, i chatten per part ihres Wessler starten, es gwa im Messadi de della, tja, i wen schüre oder bein.
5: I wen schüre oder bein. Gwa forse na, in quisch müt ma schon, gwa tschelle dich, ci chatten le starten, forse quel, e si va in avanti, sì. E qua o su letta o non su letta, ma proprio quell'impissamento, cioè non mi descrive il comandamento, non esce in questa vita, non va in questa realtà, in questo contorno, in questo mondo intorno, e là esce una cosa, e là è una domanda, esce una modina là, esce non là in forza rompere di una famiglia con violenza, eccetera, ma non sto venire con la via, in quel dì stantrante, in quelle ore stantrante, esce là, e c'è, come fai qua, come rivane da vera resilienza, wonde, forza, sostegno per ir quel spazio in quella realtà in cui noi esce.
3: I storges non è semplice da digerire. Gianna Olinda Cadonaura quinta a moda impressionante del ester e del esser outer, da vart amicizia e toccar la pro. Toccai a moda spessa ed atmosferica e quist raquins venen celebrats als diese Literatura a solo turn. Se scudes am Kantenhain is nu edi de la Chase Editura Lenos.
7: Sins vegn sco autura d'auturen vidau a solo turn e quai segir in mussamen de qualitat, in mussamen e de stimma per quella lavur kins fosco autura sco autur e in mince cas in extrem buona plataforma e per se presentar ad in public forse te che ba ordaifer la romancia ordaifer al public kins o forse de pi ons i date la possibile dat kins vengo forse push pe in vidau en vidade en in outer look as i crashon in e fech bialla di importante plataforma per autur de autur romancia.
3: Quai dis Nadine de Rungs, la manadra della Chase Editura Rumancia. Elle è naturalmente erzvesse presente a solo turn. Quai è importante tant per autures ed autures, scuo appunto per editures.
7: Also per in editura, ne ebbe per in manadra di una Chase Editura, è quai se capesce lavur. Clar sei in lavur fech ludica, fech bialla, insomma magari è baiber in de speres, aber de l'autra war insto esser lo, je in pausch gesehen und gesehen werden nella scena letteraria della Schweizer sto vasai che la letteratura romance è presente a solo turn, a lui siamo zadine puspetre a di main hai nus fagiain lavur seriuse con la letteratura, e abbiamo, ach jö, ihr habt auch noch ein Buch rausgegeben. Also proprio è importante di essere là, di mostrare presenza, di raggiungere con le persone importanti, sei con rappresentanti della Pro Helvetia, rappresentanti della ADS, autori in Verband der Schweiz, etc. Qua è molto importante che sei là, che sei presente, che il mondo naturalmente è quello, però è molto vivo con l'una e l'altra. Ma è molto importante per mostrare che noi siamo qua e noi facciamo la propria letteratura che sto prendere seriamente.
3: Minchon, wenn ein Edit sulette manch in Schwitzer, find ja püs milli kuders nous be in lingua tudaischte. Natural manche nöglia mincha kuders no wenn presenta a solo turn, che nöglia mincha autore wenn invidada a quels diese literatura. Ossia, esque i quiston er all'autura etablida Angelica Overath, ci viva in Engiadina.
2: Ma è un tisci illusa. Viv per scriva ed al scriva. E quist kudes es undals plü importanz cena scritt.
3: La redattura de letteratura Esther Kretli ha inscontrà eir ad Angelica Overath per discuter de vart seis roman nouf, Calanda oder Alvas Antwort.
6: Angelica Overath, il kudes cumainza la bunura bot, la figura principale Alva es c'è la parte giusta per ir sul calanda, ella ha para giusta ciuf una noce nova. C'è es capità.
2: Avant un'evna es alva nuda a savaia, tella alla malattia ALS. Quist strais custabs dan per amiotrofe lateralsclerose.
6: C'è malattia es quai precis.
2: Las musclas perdan aduna da plü lur funzion e fermezza, quae po cumanzar prol discurra, ma ils prüms symptoms pon eressa prol chaminar, quae es una malattia ci nun es fin uassa guarible, pel plü moran ils patiens infra pax ons.
6: Alva es di mene confrontada con quist ALS, co va ella intorn con la diagnosa?
2: El prüm no po la craia. Ella es alpinista. Ella chatta cia quae nun s'affeccia con ella. Ella dovra una risposta sin quista nova situazion. Esco alpinista badla, ti potes essa la montagna, il calanda, titilla da quista risposta. Finja scoffant, der la suvent con mamma e bab, su e la chamona, inter chachavras pasculeven. Plutar con collegas, er su som sul piz. La montagna toqueva pro sia vita, e ci sa forza toqueva quella er pro sia mort. E la pensa per fin da lasciar pro un accident. Ella conosce la tura e sa per quai er, in giù ce la potes far una ciambuerlada.
6: Alva sto cerciar alternative un plan B, co va quai con famiglia e plans per la vita?
2: L'alternativa per una buona vita saraia dat acceptar la malattia e dat essa pronta da vantar un'altra. Alva sto mudar sia identità, na plü esse alpinista, ma una donna ci setza bodo tart in una sobcia con rodas, e ci non sa plü discora. Ma durant sia spasseggiada venia clair per ella, cia er una vita ferida es denia da nie vivuda, no vivain in una società della selbstoptimierung. Solein optima tuat, di tuats, ea nos ves. Ma no in blidain, cia blers portrets de la perfektion sun fos. Acceptar cises debel, profanir plus ferm.
6: Trivin il kudes ed accompagnaina d'alva ci ciamina su vers la ciamona dal calanda.
2: Jetzt war sie endgültig oberhalb des Nebels. Der Himmel über ihr war von einem planen Mangan. Der Wind hatte nachgelassen. Sie sah in die Weite, drehte sich im Kreis, Berggipfel an Berggipfel, Individuen in allen Modulationen von Silber, Grau, dunklem Schiefer. Sie sah Schneefelder. In der Ferne alles umspielt von Nebel, von Wolken. Und sie stand im Klaren. Sie ging weiter, kam an einem Schneefeld vorbei, ging über Schotter. Hier wuchsen keine Blumen mehr. Gleich würde die Hochebene beginnen, von der der Weg nach Fettis hinunterführte. Sie setzte Schritt vor Schritt. Und auf einmal, als sie es sicher nicht mehr erwartet hatte, sah sie über ein Feld von Enzian tiefblaue Blüten direkt über dem Geröll. Nicht ein, zwei, nein, nein, wie ausgeschüttet über die Fläche. Ohne Stängel, die Blüten standen in den Steinen. Das Blau war so strahlend tief, dass es sie wie ein Glück durchfuhr und wie ein Schmerz. Das gab es ja manchmal, dieses Umschlagen, diesen, wie klar mit Gusanus gesagt hätte, Zusammenfall der Gegensätze. Im Sommer in den großen Städten des Südens, Thessaloniki, Istanbul, konnte es so heiß werden, dass man eine Gänsehaut bekam, als ob man fröstle. Und war es nicht auch mit dem Glanz so? Machte nicht das hellste Licht blind? Und ihr kommender Tod, verdankte sie ihm nicht jetzt, in diesem Augenblick, dieses Lebendigsein? Aber ich möchte doch leben, dachte sie.
6: Alva ci cammina su da Haldenstein versi il Calanda e ci vuol viver ad onta da sia malattia mortala. Su in questa spaseada vezla roba magari interessante, c'è per esempio.
2: E la chatta vid un cep, una plaquetta con scritto su Danka F07. Quella plaquetta di Grazia alla Luffa dal legendar Trop dal Calanda. Para già un silvicultur leva dir grazia. Lufs van a ciaccia da ciavriols et cervis et impedisca nuscea già ils bestins venian maliatio. Il god proteja er contra lavinas. Al calanda es a capita avant dicennis il plus grand incendi da god dalla Svizra. Ma da vos sunt cresciudas or da la cendra, flurs cideran sulla lista cocna. Esplerins schwolevan in torn, cinus veva lönchna pluvis. Alva sagorda amoda bleras istorgias.
6: Istorgias sco speels perella.
2: Si, ella inscontra er ad un juven biolog, ci transplantescia cun ses team, tox da prada, dals Orts in Regions plus bassas per simular il müdament dal Klima. Ma alla chatta cinnus possa simular il futur. Alla vezza in quellas istorgias er commentares da vart sia situation. Ivaia pro patria per identità et appartenencia. Un speil es er l'istorgia dalla nonna dat alva. Una donna fittitiva dal Sudetenland, Cicciata in da Casa in Svizzera.
6: Antil Kudus vaia erpela domanda, c'è ci fa ora una vita degna da viver o degna d'esser vivuda? Copo una vita con una tale malattia amo esser una buona vita?
2: Alva salgorda vida sia nona, ci avevu da buon greif, colp, da cervè, pro ella e pro sia mamma. Ota, colla mamma, veva questa nona ad una temp. Ella dera ben sci amalada, ma ella dera empatica et importanta per la piccina Alva. Alva stuverà mudar sia tenuta in vers la vita. Chattar novas islas dalla forza, quae può essa la natura, la famiglia o con amias.
3: Quai dis Angelica Overath. Da varzia protagonista Alva, ci sto acceptar una greve malattia ci mette in du mondo tuot e muss all'istess moment cella nun es suletta, sin quist mund. Calanda, oder Alvas Antwort, es cumperü pro la chase editura Luchterhand. E con questa storia, Nina alla fine da questa marella letteraria. A plezzo, nudes Nadine de Rungs, manadra della chiesa editura romancia, e le due autore, Gianna Olinda Cadonau ed Angelica Overath, in discorso con Esther Kretli. Meis nomes Anna Serarda Campel, ed eus gevus, speraina buona lettura ed a buonens dudir.
0: La Marella. Il Maya Codest.
1: Il dis de literatura solo turnan anciet ir van a un tocana cun domenia de maunils disiat de maig. La surdada del Premi Svizzer de Literatura 2026 ad Asa Hendri per seu codis Archiv, quella è stata venerdì sera. Al text dramatic Archiv è in edizione della Chiesa Editura Romancia.

0: Literatura a Solothurn. Qual è l'atmosfera?
1: L'atmosfera è un po' altra che altre cose, che è semplicemente fatto con l'aura di Dinevart, perché è fresca, freddo, di plova dentro in altre cose. Se si vede gli altri e i giudò, avvono in locali, non vi date le occorrenze per l'aria, ad indiscutesse, vi ne avvono gaudo la primavera del sole. A ciò che l'atmosfera è in sé, gli altri enorme interessati, i bialli che vengono alle prelezioni.
0: Dimena, Laura è trida e bleccia e crea in tutta la Svizzera la letteratura, però tante più forza il focus. El Claudio Spescia ha moderà la vertura in giovedì sera di questa letteratura a moda quadrilingua, o se cuscia in plè di vertura e sovente il momento che ci si può plazzare altro, ha dato questo un messaggio.
1: Quel ai dau sono il pleite benvigni della direttura del sistema letteratura da Solothurn Katrin Schlumberger et e il quattro text che autori hanno scritto per incombenza del sistema letteratura a Solothurn col titolo Modus de survivor e il tema della policrisa che mava per la domanda che sa la letteratura fa in tempi in cui il tema politico è più creus, più autoritario, modelli di vivere, modelli di esprimere e di scrivere, viene più su scritto. In questo senso che il sistema di letteratura è davanti più politico, si vuole difendere, si vuole vivere e celebrare quella libertà di espressione, con consultare, con discutere, con veicolare la libertà di espressione, a quel in senso ton il plaid della direttura scuola in quel quattro text da Julia Weber, che ha già pubblicato un grandioso roman, Weil ich Ruth bin, poi proprio stau in gran basenza che esprimeu e da difendere quella libertà di espressione.
0: El dice la scena letteraria svizzera davanti der c'è più politica.
1: I da naturalmente autori e autori che in adina politics con Lucas Berfus, che è quasi il Max Frisch del tema moderno, quel che si esprime in mince debatta politica e pubblicamente da un tema che si espone, o sal scritto in codice, surda sia momma, Lucas Berfus, la sua biografia, non è interessante che sia in relazione total precaras, con un minimum di sostegno dei genitori, proprio in affondo abbandonato, che lo faccio sia via, tra il teatro e la letteratura. E in questo caso è che Marco Balzano, autore italiano, con una transazione del codice bambino, in text che descrive in giovane fascista che nasce intorno al 1900 e diventa proprio un fascista incarnato in capice insieme a persone a prova di dire adesso della buona parte della possonza. E Sasha Filipenko legge a Solothurn in autore bielorusso in dissident che ha subito tornato in Bielorussia. Allora, questa intenzione che il text fece pare mi forse più politico che altro, sonst ton il programma di Solothurn School, insomma, il text che Zatur scrive nelle Zaturis.
0: Ma se finisco io finisco a belz inputs per leer. El zvesse, Claudio Spesch, non è stato là, se bisco jast e moderatur, din per se esco jast sul palc in sia funzion de traduktur de text romansch per tudaisch, ultima manch altra düt als text scuorz de Jürg Gauci, Kunterfim gegen Rauch. Perché è per esco traduktur la plataforma, il palc de diese letteratura a Solothurn importante.
1: Ma qua è la transatura è importante per l'autore degli autori grazie ad un linguaggio minoritario che è la possibile data di vigni occult text di arver quasi il pubblico di presentare quel text a quella letteratura ad un pubblico più grande. Ed è interessante è da vedere le reazioni se grazie il text di Jürg Gauci contro il film che è piuttosto atipico per quella che è la specie della letteratura romancia che è una letteratura alpina a dei biarsanos autori con gran successo e qualità con Leo Tuor, Arno Kamenisch, Florina Badel, Rup Loder descriven contents alpins ni an scenerie alpine, il codice di Jürg Gauci è urban e la realtà di alla lavur mince di col tren e kampfzone pendlerverkehr per via romansch ni e la quella certa pressione della auto ottimizzazione quasi con fa fitness con il self titel personal trainer da quella roba qua è un interessante con la Jeg tror jeg ikke lukker.

0: tratga ook als een tekstromontje geweest, als een potentje ook als een inschrijftje per romontje. Alhoewel tras la transacción todescia, tras el contact con gli auditori, dat is in bratfic interessant.
1: El dijo se che el romance, literatura romance, ha una bella plataforma a solo turn, a se sper asa Henry e vo, nuvece in gin romance a solo turn quistan.
0: Also, primo Asa Henry in Fernplatz, Asa Henry sorvegni in primi Schweizer der Literatur, quel vin sordaus a solo turn, per quel grandius text de teatro archiv, che in text bilingue, che vin e translatau sigli a turn per franzosi, in translazione italiana, e sin rucca Asa Henry acca in Srimbia, attenzione. Avrei dato Gianna Olinda Cadonau, autura romance che è in autura bilingua, che scrive per romance e per tedesco presenta e se unir kudis con raquins am Kantenhain, si è chiedato e mincecas in a buona presenza per la letteratura romance, complica i date in il alto text da quel kudis am Kantenhain da Gianna Olinda Cadonau, che date in a versione romance, adios in sigis che la discorra e lui è sotto qua.
1: Grazie Fitch, Claudio Spescia per questo discorso.
0: Grazie a lei.
2: Yeah, con quei discorsi tornai nous de solo turn a nevos al studio a Quera. A se vos veis leis udi de pli de las marelas, sco quella de dots il maia codis, an fleis tutas in nosa applicazione Play RTR.
3: La Marella.

potessi fare quello che fa aprile con i giorni freddi, ti farei volare come un aeroplano sopra i continenti, aprirei i polmoni a tutte le emozioni che mi fai provare. Siamo due canzoni dentro un DJ set sovrannaturale.

Musica per gli Neskadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Sempre Mai.

Jausun han se do diritter il clarinettist da la cappella Arflina. Bun divertiment cun la musica popolare sin RTR.

La Sfranzinella da Men Rauch. Cun ire sair sul suletto spassor da stradella scinaia viss in un banchett na bella Sfranzinella. La salue donna domandà nu dasce star da spera, si maladit, ai, per cena, em fet na bella cera. Il prüm vaina betta giù, davona badarlada e l'urans vaina dit betu, ens dat una branclada. Ma più in avant cu ci desinu post tradir pal tonder, e quel ci vuol saver da più, ciò stetta pur col bonder.

Proverbis. Ci dorma da vuost, dorma a se squost. Il giajair nu porta in bler, ner in schner, ner in favrer.